0: en Canarias.
1: Es la hora 1:31.
2: Es 1:31.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: Un successo del 1992 con Vasco Rossi, Vivere.

passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole. Ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Cerrone, oppure Boneyem, tipo Ma Baker, Daddy Cool, Rasputin, Disco Duck, no. Gimme Sun, qualcosa degli Oliver Onions, tipo Sandokan or The Way. Radio

0: prima.
1: Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambia le mie abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. Te la bisbiglio mentre ci abbracciamo.

En Radio Calimà suena Biagio Antonacci, Spirit.

0: en Canarias.
1: Es la hora 6:34 minutos.
2: Sono le 6:34 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. In primo piano il pressing dell'Italia sull'Unione Europea per ottenere maggiore flessibilità di bilancio di fronte all'inflazione. Meloni scrive a von der Leyen: con gli attuali vincoli alla spesa sarà difficile sostenere famiglie e imprese, e propone di usare parte dell'extragettito per aiuti mirati sull'energia. Bruxelles intanto replica di avere già concesso maggiore flessibilità. E poi c'è il vertice di maggioranza a Palazzo Chigi alla vigilia del documento programmatico di finanza pubblica. Draghi da Zurigo invita l'Europa a puntare sulla crescita e indica in 100 miliardi la quota pubblica per gli investimenti nell'intelligenza artificiale. Tensione altissima in Francia per le proteste degli studenti, quasi 2000 fermi, scontri e scuole incendiate. A Marsiglia un preside e alcuni collaboratori sono stati aggrediti e cosparsi di benzina. Il governo convoca un vertice di crisi. Esecutivo e destra accusano la France Insoumise di Mélenchon di alimentare le proteste, accusa respinta dal movimento. In Italia, legge elettorale, la maggioranza supera il primo scoglio alla Camera, respinte a scrutinio segreto con 229 voti contrari e 151 favorevoli le pregiudiziali di costituzionalità. Voto finale l'8 ottobre, polemiche intanto al Salone Nautico di Genova. La sindaca Silvia Salis non è salita sul palco al taglio del nastro con Meloni e Bucci. Palazzo Chigi parla di un errore dell'organizzazione. Negli Stati Uniti ora è fallita l'esecuzione di Krista Pike, 50 anni, nel braccio della morte in Tennessee. Sopravvissuta a due dosi di pentobarbital, è stata ricoverata in condizioni critiche. Il governatore Bill Lee ha sospeso le altre esecuzioni dell'anno. Chiudiamo con la musica. Claudio Baglioni dedica due brani a San Francesco d'Assisi per gli 800 anni dalla morte del santo. Da oggi sono disponibili in digitale Tau, in segno d'amore, e una nuova versione di Fratello Sole, Sorella Luna, brano legato al film di Franco Zeffirelli. E con questo è tutto, a più tardi.

0: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, nel lavoro la mediazione svela sentieri luminosi, trasformando la scelta in danza di grazia e decisione. Le emozioni si distendono e ogni gesto accoglie opportunità e ogni incontro si apre a una maggiore leggerezza. Toro, sarà importante per voi oggi ritrovare la retta via, soprattutto in amore, per ritrovare poi armonia e benessere all'interno della coppia. Per quanto riguarda il lavoro, sarà un periodo di riscoperta, fatto di progetti proficui, che se gestiti bene potrebbero portarvi lontano. Gemelli, vita amorosa stabile nel corso di questa giornata. Sarà un bel periodo per sperimentare e trovare qualcosa di nuovo e stimolante per il rapporto. Nel lavoro la vostra vitalità non sarà così elevata e alcuni progetti rallenteranno un pochino. Cancro, non sempre i vostri progetti potrebbero avere successo. Cercate di portare pazienza e capire cosa funziona e portare avanti. In amore tutto procede bene per le coppie stabili. Flirtare tra di voi potrebbe dare una scossa comunque al rapporto. Leone, con il partner punterete ad essere affidabili, una spalla su cui potersi poggiare. Se siete single sarà una bella giornata per fare nuove conoscenze. Nel lavoro vi darete da fare, ma dovrete anche essere sicuri delle scelte che prenderete per i vostri progetti. Vergine, un dialogo delicato sarà molto utile per mantenere la stabilità all'interno del rapporto. Al lavoro potreste sperimentare nuove idee nel tentativo di raccogliere risultati migliori dalle vostre mansioni. Bilancia, sfera sentimentale molto coinvolgente, sia che siete in coppia, sia che siete single. In ambito professionale sarete pieni di energia, ma avrete bisogno anche di idee giuste per esprimere tutto il vostro potenziale. Scorpione, dovrete dimostrare la giusta maturità nel risolvere i vostri problemi di coppia. In ambito professionale, invece, sarà una fase piuttosto dinamica, alla quale dovrete sapervi adattare in tempo per cogliere le opportunità e non restare indietro. Sagittario, nutrite sentimenti forti nei confronti del partner e questo fa bene alla vostra storia d'amore. Se state frequentando qualcuno per la prima volta, imparate a conoscere l'altra persona un passo alla volta. Precisione e logica saranno due fattori determinanti al lavoro. Capricorno, periodo complicato in amore. Servirà una comprensione migliore del vostro rapporto per poter stare bene insieme. Le discussioni costruttive saranno favorite. Nel lavoro saprete dire la vostra nei vostri progetti, ma cercate di mantenere l'equilibrio e la giusta misura. Acquario, le stelle potrebbero creare qualche piccolo contrasto e aprire piccoli conflitti tra voi e la persona che amate. Nel lavoro avrete buone energie, ma serviranno anche buone capacità per raggiungere il successo. Pesci, avete la possibilità di dare forma concreta ad un progetto che finora era rimasto solo un'idea. Non lasciatevi trascinare dall'entusiasmo senza pianificazione precisa. Se organizzerete le vostre azioni, i risultati saranno evidenti e duraturi. Oggi vi saluto con le parole di Chiara Valerio. Il passato non esisterebbe se non ci fossero gli oggetti. Il futuro è intatto, è senza appigli, senza forma. Il passato invece sta negli oggetti, nelle cose. Per questo il passato è pesante e il futuro è leggero. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las Américas 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6. Radio Calima.
1: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana. Un viaggio nel 1988 con Massimo Ranieri. Perdere l'amore.
3: E adesso

0: Calima Notizias.
1: L'informazione puntuale, chiara e sempre aggiornata, dove e quando serve. Ogni ora il notiziario locale delle Canarie in italiano e spagnolo, curato direttamente dalla nostra redazione. E al trentesimo minuto di ogni ora, una finestra aperta sui fatti principali dall'Italia e dal mondo. La voce del territorio, lo sguardo globale, l'informazione di Radio Calima.

0: prima.
1: Venerdì 2 ottobre, ben ritrovati, ciao a tutti, siete al Comedy Radio Show con me Alessandra Bellotti e con la nostra Cecilia.
2: Hola! Oh, io faccio subito gli auguri a mio fratello, 2 ottobre, besitos Carlitos!
1: Auguri hermano, allora iniziamo la puntata di oggi con le leggi assurde per noi normali, ma che sono assurde nel mondo e viceversa, quindi ancora un viaggio all'interno anche delle abitudini, delle cose strambe che possono sembrarlo solo perché magari non siamo abituati, e se non sbaglio tu invece ci parlerai di cibo del futuro.
2: Esatto, e soprattutto con la croccantezza che potrebbe piacere o non piacere.
1: O non piace. A chi è che non piace la croccantezza, amici? Vabbè, dopo tra un po' ne parliamo. E poi concluderemo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Ti giudico male in base a come fai la spesa. Tiè.
2: Ecco. Radio Calima.

0: abbiamo parlato qui al Comedy di superstizioni dal mondo, adesso abbiamo qualcosa di altrettanto curioso, ovvero le leggi assurde, per noi magari normali, ma che sono assurde nel mondo. Per esempio, o viceversa, allora andiamo a Singapore, dove dal 1992 esistono delle fortissime restrizioni sulla vendita e sull'importazione delle gomme da masticare. Lo sapevi
1: tu?
0: E
1: come mai questa cosa?
0: Allora, non significa che se ci vedono masticare una chewing gum per strada ci arrestano se andiamo in Giappone, però il divieto riguarda principalmente la vendita e l'importazione. Alcune eccezioni, per esempio per determinate gomme a uso terapeutico, però vengono fatte, ma raramente. Perché se la prendono questi giapponesi proprio con le chewing gum? Allora, il problema è diventato soprattutto quello delle gomme buttate, appiccicate ovunque.
1: Ecco, infatti loro sono molto puliti,
0: Ma poi immaginati quanti sono. E tu immaginati se ognuno di loro dovesse sputare almeno una gomma. Insomma, marciapiedi, ascensori, sedili, edifici pubblici, un imbrattamento unico che non è sostenibile. Quindi la situazione è diventata ancora più seria quando poi alcune gomme vennero appiccicate anche sui sensori delle porte dei treni della metropolitana, creando dei problemi al funzionamento del servizio. E sappiamo che anche qui loro sono molto puntuali, guai a far arrivare un treno in ritardo di pochi secondi. Quindi a quel punto Singapore, paese famoso anche per, cioè città famosa anche per le sue regole molto rigide sulla pulizia, come dicevi tu, soprattutto per gli spazi pubblici, è intervenuta nel 92 e arrivò il divieto. Quindi immaginatevi, da una parte abbiamo impiegato secoli per costruire le metropolitane, le tecnologie, i sistemi di trasporto modernissimi, e dall'altra è bastato qualcuno con una gomma da masticare per dire vabbè, adesso facciamo una legge, diciamo, del medioevo. E ancora oggi queste restrizioni esistono, sono molto severe. Diciamo che la morale della storia è che quando nostra mamma magari ci diceva di non toccare la gomma da nessuna parte, dovevamo ascoltarla. Io non l'ho mai sopportata quella pratica lì, non l'ho mai fatta, devo dire la verità.
1: Tu dove la butti la gomma?
0: Ma io, a parte non mangio gomme, ma quando ero ragazzina le sputavo nella carta, nel cestino. Ma guarda, se proprio volevo essere maleducata la sputavo nel prato, ma non l'ho mai appiccicata da nessuna parte. Che schifezza è quella roba lì, non mi piace. Comunque, questa è un po' una delle particolarità, delle leggi particolari che per noi sono assurde, che lì sono normalissime, ma a seguire poi nei prossimi giorni qui al Comedy ve ne racconteremo altre, perché credimi, se sì, ce n'è veramente tante che non immaginiamo.

0: applica a leggi assurde, magari per noi normali nel mondo e viceversa. Oggi siamo andati a Singapore, dove è vietato masticare la cicca, la gomma, la chewing gum, come la volete chiamare.
1: Ma cosa è bello fare quelle bullicione, pam, capito?
0: Ciancicare. Allora andiamo da Chiara, che dice: mia madre avrebbe approvato questa legge senza neanche leggere il testo, che le mamme contro le gomme. Davide invece dice: quindi qualcuno ha davvero pensato di attaccare una gomma al sensore della metropolitana? Il problema non era la gomma. Sì, è vero, però insomma è stata una conseguenza, un concatenarsi di eventi, perché questo è stato l'evento scatenante che poi ha fatto decidere l'istituzione, si dice, di questa legge nel 92. Però diciamo che in generale loro, siccome sono tanti, se ognuno di loro dovesse masticare e sputare in giro, si verrebbe a creare un qualcosa non piacevole per loro, e quindi automaticamente via, zac, tagliamo alla base il problema, e loro sono contenti così.
1: Comunque ti racconto una storia che è successo quando andavo a scuola.
0: Sì.
1: C'era questa ragazza che continuava sempre a masticare durante le lezioni, e la prof gli prese questa gomma, gliel'ha messa proprio sulla fronte.
0: Che schifo.
1: Tutta la giornata, e gli è venuta una sorta di herpes. Calcola che questa ragazza dopo 2 giorni doveva fare la prima comunione. Mm. Quindi tu immagina come si è presentata quel giorno,
0: ma
1: della prima comunione.
0: Ma tu immagini, questa professoressa oggi sarebbe arrestata, perché è una roba che non si può fare. Ma andiamo avanti. Federica: io già mi vedo prima del viaggio a Singapore a controllare tutte le tasche per vedere se è rimasta una Vigorsol. Ora, adesso se andiamo in Giappone abbiamo paura di mangiare
1: già parecchio.
0: No dai, non credo che siano
1: andremo
0: così.
1: Andremo con le mentine.
0: Penso che, esatto, una caramella e via.
2: E la vita ti ha tenuto tempo e...
3: Con su amico in una calle de Madrid.
2: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: Canarias.
1: Es la hora 7:31 minutos.
2: Sono le 7:31 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Si torna a parlare di flessibilità di bilancio nel dibattito politico in vista della prossima manovra. Dopo la richiesta avanzata ieri, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è tornata sull'argomento chiedendo di valutare l'impatto dell'inflazione. Alta tensione in Francia per le proteste degli studenti, circa 2000 fermi, scontri con la polizia e scuole incendiate. A Marsiglia il preside di un liceo e alcuni collaboratori sono stati aggrediti e cosparsi di benzina. Il governo ha convocato un vertice di crisi. Un anglo-iraniano di 27 anni, ci sarebbe lui dietro al presunto piano di sabotaggio sventato domenica scorsa contro la base aerea della RAF di Fairford, utilizzata dai bombardieri USA nella guerra della Repubblica Islamica. L'antiterrorismo ha annunciato il fermo del 27enne con doppio passaporto britannico e iraniano. Tetto ai prezzi alla pompa anche per Tamoil. Come preannunciato, anche Tamoil ha deciso di seguire la scia di Eni, PE e Kuwait e dunque adottare una serie di misure volte a mitigare il prezzo dei carburanti presso la propria rete di distributori a marchio. Il calcio: dopo la vittoria in Turchia, la nazionale si prepara ad affrontare il terzo impegno di Nations League. Oggi alle 20:45 sfida contro la Francia di Zidane. Ieri la Germania ha battuto 2-0 la Serbia, mentre il Portogallo, senza Cristiano Ronaldo, ha vinto 4-2 in Danimarca. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
5: Un classico italiano del 1997 con Samuele Bersani, Coccodrilli.

0: poco insieme alla nostra Ceci di Cibo del Futuro. Dove si trova il Cibo del Futuro?
1: Andremo in Corea del Sud e pure in qualche altro posticino carino, tipo in Messico, in Perù e Amazzonia, per scoprire un cibo particolare, soprattutto molto croccante.
2: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
3: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
4: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: futuro insieme alla nostra Ceci, mi pare che c'è da ciancicare, da fare crunch crunch. Oggi, senza neanche metterci d'accordo, abbiamo parlato di chewing gum, adesso tu di cibo, io dopo parlerò di spesa. È una puntata dedicata così al cibo. Sentiamo un po'.
1: Ce ne andiamo direttamente in Corea del Sud, dove la cucina d'avanguardia sta incontrando il codice penale. In un ristorante di lusso di Seoul, un chef stellato rischia un anno di carcere e una multa pesantissima per aver servito un dessert gourmet guarnito con formiche rosse vive ed essiccate. La sua difesa? Spiegare che le formiche servivano per dare un'acidità grumata naturale e soprattutto un tocco irresistibile e croccante. Praticamente al posto del limone e del crumble di biscotto, lo chef ha pensato bene di grattugiare un formicaio.
0: Non lo so,
1: sul
0: me
1: gelato.
0: Sto sentendo male.
1: Peccato che l'equivalente della nostra ASL non l'abbia presa molto bene. Ma la domanda sorge spontanea: qual è davvero il cibo del futuro? Mentre noi ci scandalizziamo, gli esperti dicono che entro pochi anni
0: mangeremo gli insetti.
1: Sì, esatto. Le proteine da insetto saranno la norma: farina di grillo per la pizza, snack a base di cavallette tostate e bistecche stampate in 3D a base di microalghe. E in giro per il mondo come siamo messi?
0: Sicuramente in Italia questa roba arriverà più tardi possibile, spero.
1: Allora, in Messico esistono i cicatana, che sono formiche giganti tostate e macinate in una salsa piccante che costa quanto il caviale. Invece in Perù e Amazzonia ci sono i suri, che sono enormi larve di punteruolo che vengono infilzate in spedini e poi sono fritte. Sapete di cosa sanno? Di pelle di pollo croccante con un retrogusto di burro.
0: Beh,
1: sembra buono.
0: Allora,
1: no?
0: Grazie per avermelo raccontato. Non c'è bisogno che io le assaggi, no? Che ne dici?
1: Potresti assaggiare però invece il roduan, che vengono dalla Thailandia, ovvero i vermi del bambù fritti croccanti come le patatine fritte d'aperitivo. Che ne pensi?
0: Penso che abbiamo finito qui?
1: Sì.
0: Ok.

0: ottobre 2026 è venerdì, la Chiesa ricorda i santi angeli custodi. La Luna prosegue nella sua fase gibbosa calante, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: in un bicchiere di vino vi è un bagaglio di poesia. E oggi si celebrano la Giornata Internazionale della Non Violenza e la Festa dei Nonni. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1870, con il plebiscito di Roma, il Lazio veniva annesso al Regno d'Italia con il 98,89% di voti favorevoli. Nel 1880, inaugurazione a Bologna del servizio di tram trainato da cavalli. Il primo tragitto andava dalla stazione a Piazza Maggiore. Nel 1902 entrava in commercio La favola di Peter Coniglio di Beatrix Potter, libro che l'autrice aveva già pubblicato a proprie spese dopo il rifiuto dell'editore, poi tornato sui suoi passi. E nel 1910 a Milano si registrava il primo incidente dell'aviazione mondiale. Il monoplano Antoinette di René Thomas colpiva il biplano Farman di Bertram Dickinson, ferendo gravemente entrambi i piloti. Nel 1925 il ventenne William Tainton diventava la prima persona al mondo ad apparire in televisione. Era un fattorino nell'edificio di Londra dove John Baird lavorava alla trasmissione di immagini in movimento. Nel 1935 l'Italia annunciava di avere deciso per l'invasione militare dell'Etiopia. Nel 1940 nasceva l'Ente Nazionale Metano per sfruttare il giacimento di gas scoperto a Podenzano 2 anni prima. Nel 1955 arrivava in edicola il primo numero del giornale L'Espresso. Nel 1988 Gelindo Bordin diventava il primo italiano a vincere la maratona olimpica. A Seul chiudeva la gara in 2 ore 10 minuti e 32 secondi. Nel 2005 si celebrava in Italia la prima festa dei nonni, nata per sottolinearne l'importanza in famiglia e in società. E nel 2023 il premio Nobel per la medicina andava a Kathleen Caricot e Drew Weissman per i loro studi sull'RNA messaggero. Nascevano il 2 ottobre, nel 1470 la duchessa consorte di Milano Isabella d'Aragona. Nel 1538 il religioso e santo Carlo Borromeo. Nel 1821 il politico e patriota Nino Bixio. Nel 1869 il leader spirituale Mahatma Gandhi. E nel 1950 il politico ed ex pubblico ministero Antonio Di Pietro. Sono nati oggi anche i cantanti Romina Power e Sting, entrambi nel 1951, il personaggio televisivo Luca Abete nel 1973 e gli attori Giancarlo Calabrugovic nel 1966, quindi oggi sessantenne, e Matteo Branciamore, nato in questo giorno nel 1981. Anche per il 2 ottobre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Calima. Hay emisoras que simplemente ponen música y luego estamos los que creamos la banda sonora perfecta de tu día. En Radio Calima, cada canción tiene una razón para sonar. Un sonido único e inconfundible que reúne lo mejor de la música en español, los grandes éxitos internacionales y el toque inconfundible de la mejor música italiana. Aquí nada se deja al azar. Seleccionamos minuciosamente los éxitos de siempre y las novedades más potentes para hacerte vibrar en cada momento. Radio Calima, siente la diferencia, vive la emoción.
2: Calima, rebobinas el tiempo.

0: pentolone con litri di olio bollente, questi si gonfiavano e diventavano una prelibatezza croccante al sapore di pollo. Se chiudi gli occhi sembrano davvero nuggets. Il problema è il problema è quando riapri gli occhi e vedi gli altri vermi che si muovono nel cesto pronti a essere fritti.
1: Li volete vedere morta? Come si chiama lei?
0: Angie,
1: bloccate la redazione, bloccate il numero di Angie.
0: Io invece li vorrei assaggiare. Guarda,
1: dategli il numero a Cecilia che escono lei e Angie e non ecco, mi è anche cascato il telefono dalle mani. Direi che possiamo chiuderla qui. Radio Kalima.
2: Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
3: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Allo ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori. Cerchi l'atmosfera ideale per una cena aziendale o una festa in famiglia? Benvenuto alla Vianda del Mar, in una suggestiva casa canaria con oltre 300 anni di storia. Vieni a scoprire il nostro speciale menù degustazione, ottimo pesce fresco, cucina italiana e opzioni per bambini, con menù su misura per ogni occasione. Ci trovi sulla TF 245 al numero 19, di fronte al centro ippico Cigherghe, con parcheggio riservato. Cercaci su Google Maps per leggere le recensioni e riservare il tuo tavolo in un click. Oppure chiama il 614-721395. Ristorante La Vianda del Mar. La tradizione ha un nuovo sapore.
4: Viaggia senza interferenze. Scarica

0: tutta la vita.
1: Allora, senza nemmeno metterci d'accordo quest'oggi, dopo la lunga lista di insetti
2: croccanti,
1: privatezze del cibo del futuro, l'ha chiamato la nostra Ceci, di cui abbiamo parlato oggi, io tra poco, e tu sei la protagonista, mi sa, sto giro.
2: Ah, sì?
1: Sì, con hashtag flop and roll vi proporrò: ti giudico male in base alla spesa che fai.
2: Tiè.
3: Calima.

0: en Canarias.
1: Es la hora 8:31 minutos.
2: Sono le 8:31 minuti. Radio
3: Calina. Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Oggi il Consiglio dei Ministri approva il documento programmatico di finanza pubblica. Nel testo, oltre al quadro macroeconomico in cui si muove l'Italia, anche i capisaldi della legge di bilancio per il 2027 e le relative coperture finanziarie. In questo scenario al MEF si invoca serietà. Intanto si torna a parlare di flessibilità di bilancio nel dibattito politico, proprio in vista della prossima manovra. Dopo la richiesta avanzata ieri, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è tornata sull'argomento, chiedendo di valutare l'impatto dell'inflazione. La Germania istituirà nel 2027 il suo primo reggimento militare dedicato all'impiego dei droni. Ad annunciarlo è stato il Ministro della Difesa, che ha illustrato il progetto di unità composta da circa 600 militari e dotata di sistemi aerei senza pilota. Sciopero generale oggi in diversi settori, dai trasporti alla scuola e alla sanità. La protesta coinvolge anche pubblica amministrazione, metalmeccanici, enti locali e vigilanza privata. Tra le richieste dei sindacati, interventi contro il carovita, riduzione della pressione fiscale e aumenti salariali. La Formula 1, Verstappen su Red Bull è il più veloce nella prima sessione di libere a Sepang, poi Russell e Hadjar, quarto Leclerc, quinto Antonelli, sesto Hamilton. Per ora è tutto, a più tardi. Radio Calima.
4: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
5: L'oroscopo di Maya.
6: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, nel lavoro la mediazione svela sentieri luminosi, trasformando la scelta in danza di grazia e decisione. Le emozioni si distendono e ogni gesto accoglie opportunità, e ogni incontro si apre a una maggiore leggerezza. Toro, sarà importante per voi oggi ritrovare la retta via, soprattutto in amore, per ritrovare poi armonia e benessere all'interno della coppia. Per quanto riguarda il lavoro, sarà un periodo di riscoperta, fatto di progetti proficui, che se gestiti bene potrebbero portarvi lontano. Gemelli, vita amorosa stabile nel corso di questa giornata. Sarà un bel periodo per sperimentare e trovare qualcosa di nuovo e stimolante per il rapporto. Nel lavoro la vostra vitalità non sarà così elevata e alcuni progetti rallenteranno un pochino. Cancro, non sempre i vostri progetti potrebbero avere successo. Cercate di portare pazienza e capire cosa funziona e portare avanti. In amore tutto procede bene per le coppie stabili. Flirtare tra di voi potrebbe dare una scossa comunque al rapporto. Leone, con il partner punterete ad essere affidabili, una spalla su cui potersi poggiare. Se siete single sarà una bella giornata per fare nuove conoscenze. Nel lavoro vi darete da fare, ma dovrete anche essere sicuri delle scelte che prenderete per i vostri progetti. Vergine, un dialogo delicato sarà molto utile per mantenere la stabilità all'interno del rapporto. Al lavoro potreste sperimentare nuove idee nel tentativo di raccogliere risultati migliori dalle vostre mansioni. Bilancia, sfera sentimentale molto coinvolgente, sia che siete in coppia sia che siete single. In ambito professionale sarete pieni di energia, ma avrete bisogno anche di idee giuste per esprimere tutto il vostro potenziale. Scorpione, dovrete dimostrare la giusta maturità nel risolvere i vostri problemi di coppia. In ambito professionale invece sarà una fase piuttosto dinamica, alla quale dovrete sapervi adattare in tempo per cogliere le opportunità e non restare indietro. Sagittario, nutrite sentimenti forti nei confronti del partner e questo fa bene alla vostra storia d'amore. Se state frequentando qualcuno per la prima volta, imparate a conoscere l'altra persona un passo alla volta. Precisione e logica saranno due fattori determinanti al lavoro. Capricorno, periodo complicato in amore. Servirà una comprensione migliore del vostro rapporto per poter stare bene insieme. Le discussioni costruttive saranno favorite. Nel lavoro saprete dire la vostra nei vostri progetti, ma cercate di mantenere l'equilibrio e la giusta misura. Acquario, le stelle potrebbero creare qualche piccolo contrasto e aprire piccoli conflitti tra voi e la persona che amate. Nel lavoro avrete buone energie, ma serviranno anche buone capacità per raggiungere il successo. Pesci, avete la possibilità di dare forma concreta ad un progetto che finora era rimasto solo un'idea. Non lasciatevi trascinare dall'entusiasmo senza pianificazione precisa. Se organizzerete le vostre azioni, i risultati saranno evidenti e duraturi. Oggi vi saluto con le parole di Chiara Valerio. Il passato non esisterebbe se non ci fossero gli oggetti. Il futuro è intatto, è senza appigli, senza forma. Il passato invece sta negli oggetti, nelle cose. Per questo il passato è pesante e il futuro è leggero. Ciao a tutti e a tutti.
5: A domani con l'oroscopo di Maya.
4: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
0: Radio Calima!
7: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
8: Un successo del 1976 con Edoardo Bennato, La Fata.
9: C'è

Qua stiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: amici del Comedy Radio Show, vi giudico male in base alla spesa che fate. Ovviamente giochiamo, hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Questa è farina del vostro sacco, per rimanere in tema cibo. E appunto, diciamo che le abitudini di ognuno di noi nel fare la spesa possono dire in realtà tanto su noi stessi. Quindi iniziamo con: il tuo corpo è composto al 70% da acqua e al 30% da tonno in scatola sotto marca, perché è l'unica cosa che compri, quindi automaticamente sei uno studente fuori sede. Io quando ero fuori sede, non per studiare, mi sono sempre cucinata. Comunque,
1: brava.
0: Poi abbiamo il rimbambito, altra categoria. Entri per il latte, esci con mezzo supermercato, tranne ovviamente il latte.
1: Allora io formo parte della rimbambita.
0: Tu sei la rimbambita?
1: A volte sì.
0: Poi abbiamo il cacciatore di sconti. Se queste persone si fossero applicate a scuola come studiano i volantini delle offerte, sarebbero Jeff Bezos praticamente. E io ne ho conosciuto uno una volta, che era il ragazzo di una mia amica, diciamo amica, e non lo sopportavo. Quando andavamo in giro, lui contava il centesimo tutte le offerte, cioè, ma era una malattia.
1: Beh, è una cosa che guarda, ad esempio, la data di scadenza.
0: Beh, sì, quella sì. Abbiamo per esempio chi fa la spesa fit, che non compra niente che non abbia scritto proteico nell'etichetta, ecco. Oppure 0% grassi, bla bla bla. Persino il dentifricio vanno a vedere com'è, da cosa è composto. Poi spesa tutti i giorni, altra cosa che io, per esempio, non sopporto.
1: Io no, neanch'io.
0: Capacità di pianificazione zero. Cioè, il tuo frigo è sempre vuoto, come la tua vita sentimentale. Devi comprare le cose al momento, se no non ti sai organizzare. Io invece sono la svaligiatrice.
1: Beh, anch'io, dai.
0: Svaligiatore, sì. Ha due carrelli pieni, cassa bloccata per 40 minuti, faccio esaurire tutti io. E perché poi sono anche psicopatica per come devo riporre la spesa nelle buste.
1: Ma
0: quindi
1: tu non
0: faccio
1: fai pure
0: fila.
1: Il conto man mano, guardi le cose.
0: Ci provo, però no. Ah, ma lo sai che proprio l'altro giorno ho visto una ragazza che faceva la spesa con un'applicazione, credo, che si bippava da sola le cose.
1: Dai.
0: E quindi forse poi arrivava col conto già fatto, non lo so.
1: Ah, io man mano metto le
0: però
1: cose.
0: Però si faceva quello è
1: sul
0: utile.
1: Nastro
0: quello
1: vado utile. Pensando e di solito c'è azzecchi. Che
0: io l'ultima volta ho cannato di 50 euro, quindi voglio dire, forse ho esagerato. E niente, io sono una svaligiatrice e vivo da sola, ripeto, ecco. Faccio la spesa come se fossimo in 8 soldati.
1: Allora posso venire a casa tua a mangiare qualcosa?
0: Sì, vieni. Poi abbiamo la spesa online, che ormai diciamo che queste persone sono talmente attaccate al divano che non escono manco per fare la spesa e niente. E però come li vuoi, cioè se hanno la comodità di poterlo fare, come li vuoi giudicare? In realtà li giudichiamo male perché siamo invidiosi.

0: prenotato. Vado in America, partendo da Tenerife.
1: Ma dai, con chi?
0: Con Toda Canarias. Mi hanno organizzato il viaggio su misura. E se serve ti aiutano anche dalle altre isole. Hanno uffici a Tenerife e Gran Canaria.
1: Bello, io invece mi farei una crociera.
0: Fanno anche quelle.
1: Sì, ma sei sicura del servizio?
0: Ma certo, hanno oltre 450 recensioni 5 stelle sui loro canali.
1: Allora devi darmi il contatto, che me lo segno.
0: Mandagli un messaggio su WhatsApp +34 642 331 208 oppure visita todacanarias.it.
2: Da Vorten Canarias, riscatta il tuo buono del Plan Renove del Governo delle Canarie e ottieni fino a 450 euro di contributo per i tuoi nuovi elettrodomestici ad alta efficienza. Richiedilo e vieni in uno dei nostri negozi. Pensiamo a tutto noi. Affrettati, i fondi sono limitati. Non acquisti ancora da Vorten? Consulta le condizioni.
3: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: puntata dedicata al cibo che però termina qui, tra il cibo
1: io
0: del futuro.
1: Io però c'ho fame, non mi ha riempito un granché questo cibo.
0: Io a me mi si è chiuso lo stomaco dopo gli insetti fritti e croccanti, non voglio sapere niente, la fame mi è proprio passata. Speriamo mi torni domani. Noi torniamo domani sicuramente, sì, con la nostra Cecilia.
1: Con la nostra Alessandra.
0: Quindi appuntamento qui a domani al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
1: Beso.

0: Bentrovati, buon venerdì 2 ottobre con il GR delle buone notizie. Il fitness non è riservato ai giovanissimi, ai trentenni. Superare la boa dei 50 anni e guardare i 60 con serenità non significa affatto concedersi solo allo yoga e alla ginnastica dolce. Anzi, per restare attivi in salute, l'attività fisica è la migliore alleata antietà. Allenarsi non significa inseguire a ogni costo un'impossibile giovinezza estetica, ma potenziare la propria struttura profonda, a cominciare da muscoli e ossa. Gli studi scientifici sono concordi, l'allenamento mirato è il più potente strumento anti-aging a nostra disposizione, capace di agire direttamente sulla nostra biologia. Un cuore trapiantato può ringiovanire, la scoperta fatta dal team di ricerca della Duke University. I ricercatori hanno individuato che un cuore prelevato da un donatore anziano e trapiantato nel corpo di una persona giovane subisce un processo di ringiovanimento molecolare, riallineando il proprio orologio biologico all'età del soggetto ricevente. In Cina è stato scoperto un nuovo dinosauro, è stato battezzato Noraraptor Basboldi, aveva quattro ali e lunghe piume ed era grande come una gazza. Il fossile, rinvenuto nella provincia nord-orientale di Liaoning, ha portato alla luce l'esistenza di questo animale preistorico che apparteneva alla famiglia dei Microraptor e che è esistito tra i 145 milioni e i 100 milioni di anni fa. La scoperta è stata pubblicata sulla rivista Nature Communications. Il 2027 sarà l'anno dello Sluxury Travel. Niente sfarzo e lusso per un giovane su due. Il vero lusso è vivere esperienze autentiche e tempo di qualità. Questo però non vuol dire rinunciare al comfort. Si parla infatti di Sluxury, il nuovo trend che celebra il lusso del tempo ben vissuto tra generazione Z e millennial, che magari preferisce tagliare i costi di un volo aereo o di un ristorante internazionale o lo shopping. Il mercato globale dello slow travel vale più di 106 miliardi di euro e continua a crescere. Si stima che nel 2033 possa arrivare a 239 miliardi di euro. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima. Verdi, bianchi e rossi.
2: Un viaggio alla scoperta delle grandi eccellenze italiane, dal cibo alla cultura, dai personaggi di successo alle idee più innovative. Vi aspetto con Verdi, bianchi e rossi, da lunedì al sabato alle 10 del mattino. Il meglio del bel paese da vivere insieme su Radio Calima.
3: Conecta con la musica che más te gusta. Rebobinas el tiempo.

0: livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos. Los colores de mi identidad.
2: Es un sentimiento que ondea. Cuando se alza, lo hace un pueblo.
1: Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla.
2: Así la quiero yo.
1: Una bandera.
2: Una sola voz. Gobierno de Canarias.
1: Islas Iguales.
3: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
4: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conectas.

0: en Canarias.
1: Es la hora 9:30 minutos.
2: Sono le 9:30 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Caos, violenze, 2000 fermi in tutta la Francia per le proteste degli studenti, sfociate in vere e proprie rivolte con scuole date alle fiamme e scontri con la polizia. In un liceo di Marsiglia il preside e i collaboratori aggrediti e cosparsi di benzina. Vertice di crisi del governo a Parigi. Al via il primo sciopero di ottobre, mesi di mobilitazioni che nelle prossime settimane interesseranno diversi settori. Oggi si preannuncia una giornata d'alta tensione per i servizi pubblici e privati in tutta Italia, proclamato uno sciopero generale plurisettoriale della durata di 24 ore che minaccia di paralizzare diversi comparti chiave del paese. La Premier Meloni invia una lettera a von der Leyen: dalle regole spesa poco spazio senza ricorrere a misure restrittive. Il ministro dell'economia Giorgetti è tornato a chiedere flessibilità all'Unione Europea, ma Bruxelles replica: abbiamo già concesso più spazio. Riunione a Palazzo Chigi in vista del varo del documento programmatico di finanza pubblica. L'estate europea 2026 è stata caratterizzata da livelli record di stress termico e flussi dei fiumi eccezionalmente bassi. Lo afferma Copernicus, precisando che ci sono state ondate di calore estreme e condizioni di secco che hanno colpito il 52% del continente. La MotoGP, Alex Marquez firma il miglior tempo nelle prequalifiche in Giappone. Il pilota del team Gresini ha preceduto Acosta e Marc Marquez. Quarto Bezzecchi, seguito da Bastianini e di Gian Antonio. Ottavo Martin, sedicesimo Bagnaia, che sarà costretto a passare dal Q1, così come il padrone di casa augura. Per ora è tutto, a più tardi.

0: successo del 1996 con Mangoluce.
1: Parlo di una storia che svanì.

0: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
1: Vuoi un sorriso perfetto? A Cabo Blanco, a 5 minuti da Los Cristianos, c'è Clinica Saber di Alessandro Longobardi. Da 10 anni siamo il punto di riferimento per la salute dentale, con oltre 40 anni di esperienza e tecnologie di ultima generazione. Allineatori trasparenti, protesi in ceramica o zirconio su impianti a carico immediato con consegna in soli 3 giorni, studio delle malocclusioni e chirurgia parodontale. E per te, preventivo gratuito e senza impegno. Chiama il 922 88 88 44 da lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. Clinica Saber, il tuo nuovo sorriso ti aspetta.
2: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
3: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: Radio Kalima non è solo grande musica, è informazione, notizie e tutto il ritmo della vita alle Canarie. Porta la tua radio sempre con te anche online. Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Approfondimenti quotidiani, curiosità, video esclusivi e tutto quello che succede qui alle Canarie e dietro i nostri microfoni. Metti un bel like, lascia i tuoi commenti e clicca su iscriviti per non perdere nessun aggiornamento. Cerca subito Radio Kalima sui tuoi social preferiti ed entra a far parte della nostra grande famiglia.
1: Oh mio

0: cari amici, comincia un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Oggi è venerdì 2 ottobre e siamo al secondo giorno del decimo mese del 2026. È un po' uno scioglilingua questo. Ciao a tutti cari amici, sono Francesca Romana Macri, questo è il programma interamente dedicato all'Italia e tra l'altro in Italia ottobre è il mese in primis di Halloween. Poi vabbè, per le feste di novembre ci pensiamo più avanti, ma è il mese in cui iniziamo a fare il cambio di stagione, fa un po' più fresco, iniziamo a mangiare diversamente, quindi un po' di queste abitudini le vediamo anche insieme. E col nostro Lorenzo oggi partiremo subito con l'agenda, quindi date importanti che hanno segnato il 2 ottobre nella storia d'Italia e poi andiamo al cinema, anzi oggi più che al cinema parliamo di una serie televisiva in cui c'è il nonno più amato d'Italia, ovvero nonno Lino Banfi, parliamo di Un medico in famiglia. E poi andremo anche a tavola perché l'appuntamento con le eccellenze del Made in Italy non può di certo mancare qui a Verdi, Bianchi e Rossi. Si parte!
1: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
2: Un classico italiano del 1998 con Gemelli diversi. Un attimo ancora.

0: Diamo il via a un nuovo appuntamento. Siamo noi quelli di Verdi, Bianchi e Rossi, e siamo noi quelli del programma interamente dedicato all'Italia. Sentiamo il profumo di weekend, di fine settimana, e do il bentornato al nostro Mastro Agende, colui che tutto sa, colui che tutto può. Ciao al nostro Lore,
1: quello che tutto vede. Faccio tutto.
0: Fai tutto, Lore. Sei tipo gli occhi a 360 gradi.
1: Bello.
0: E proprio per questo partiamo subito con l'agenda. Quindi le date che hanno segnato la storia in questo secondo giorno di ottobre.
1: 1860, si chiude la battaglia di Garibaldi contro l'esercito borbonico. 1870, plebiscito per l'annessione di Roma al Regno d'Italia, dopo la presa ovviamente della capitale. Concludo col 2009, a Messina e nei dintorni, a causa dei nubifragi, una grossa frana danneggia gravemente Giampiglieri Superiore e Scaletta Zanclea, provocando 35 morti.
0: Abbiamo degli auguri di buon compleanno da fare oggi, giusto?
1: Come sempre, facciamo gli auguri a Romina Power, cantante famosa anche in coppia con Albano, che fu anche suo marito.
0: Ex moglie di Albano.
1: Ex moglie, esatto. E la star, l'ex star, anzi, della pallavolo italiana, Ivan Zaitsev.
0: Non solo ex moglie di Albano, a me piace sempre aggiungere quel tocco di cronaca rosa,
1: figlia
0: anche di un grande attore di Hollywood, Tyrone Power. E poi insomma conosciamo purtroppo la storia di Romina Power, della scomparsa della figlia sua e di Albano. Quindi tanti tanti auguri a Romina e a Ivan Zaitsev. L'ho detto bene?
1: Hai detto benissimo.
0: Più o meno.
1: Poi la Chiesa invece dedica questa giornata alla memoria degli angeli custodi e conclude invece col proverbio del giorno: ottobre è quasi matto, ma nessuno gli fa il ritratto. Descrive l'estrema variabilità climatica del decimo mese dell'anno, che sappiamo è un po' birichino.
0: Ah, ne mancano soltanto due all'inizio del 2027? È venuto così, un brividino.
2: Radio Calima.

0: arrivano i primi messaggi di questo venerdì insieme. Siamo noi, ma siete anche voi quelli di Verdi Bianchi e Rossi. Io Francesca Romana, Lorenzo, ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: E chi ci scrive?
1: Ci hanno scritto Giulio e Chiara. Ciao ragazzi.
0: Ciao ragazzi.
1: Giulio, penso appassionato della pallavolo, ha scritto: lo zar, che è il soprannome di Ivan Zaitsev, quando batteva faceva paura. La nostra pallavolo ci regala sempre grandi giocatori. Davvero siamo molto forti sia in campo maschile che in campo femminile.
0: Ah beh, bravo,
1: diciamolo.
0: Lì ti volevo, stavo
1: certo
0: per fare un bel in campo nella pallavolo maschile e femminile, perché le nostre azzurre della pallavolo, ricordiamo che sono campionesse, quindi un titolo non da poco.
1: Chiara invece ci ha scritto: ricordo che da piccola cantavo tutte le sue canzoni in coppia con Albano. Auguri Romina.
0: E a parte gli auguri a Romina, facciamo anche tanti auguri di buon compleanno a tutti i nostri amici di Verdi Bianchi e Rossi, che assieme a questi grandi dello sport e della musica italiana spengono le candeline proprio oggi.
2: Spiagge

0: Siamo insieme in questo venerdì di verdi, bianchi e rossi quando, arrivati a questo punto della settimana, l'Italia va al cinema, oppure l'Italia, col freschetto, sta tranquilla durante il weekend, con una bella copertina addosso, a vedersi le serie televisive. Oggi parliamo di una serie del passato che però ha segnato tante famiglie italiane e ha segnato anche tante carriere. Possiamo metterla così. Parleremo di Un medico in famiglia e raccontateci un po' i vostri ricordi, perché è da un po' che non va in onda, però ci piacerebbe magari tornasse. Restate qui a Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Verdi, Bianchi e Rossi. Verdi, Bianchi e Rossi. Tutti i colori dell'Italia.

0: È il suono di Verdi, Bianchi e Rossi, ben ritrovati ancora cari amici nel nostro venerdì, e l'abbiamo già detto nell'agenda, riprendiamo l'argomento e facciamo tanti tanti auguri a tutti i nonni d'Italia, ma non solo, perché oggi è la giornata internazionale dei nonni, la festa dei nonni, diciamo così, che in Italia cade in questa data, ma poi se non sbaglio ce n'è anche una durante l'estate che vale un po' per il Regno Unito e gli Stati Uniti d'America.
1: Va bene, uguale, due vanno benissimo.
0: Esatto, i nonni vanno sempre festeggiati, però parliamo, Lore, in particolar modo di una soap opera che andava in onda sulla Rai.
1: Precisamente sì, su Rai 1, e parliamo del nonno praticamente più famoso d'Italia, ovvero Nonno Libero, Lino Banfi, che ha interpretato appunto questo ruolo in Un Medico in Famiglia, una serie che ha fatto storia, cioè pensa che andava in onda il pomeriggio, ma andava così bene che hanno deciso di metterla in prima serata su Rai 1, ovviamente dal 6 dicembre del 98 al 24 novembre 2016, quindi 18 anni.
0: Io devo fare una piccola confessione, mea culpa. Qualche difetto dovevo anche avercelo.
1: È vero, dai, qualcosa sì.
0: Io non ho mai visto Un Medico in Famiglia.
1: Peccato, perché ti garantisco, è bello per le famiglie, per passare una serata tranquilla, è perfetto.
0: E immagino che ci fosse un medico all'interno di una famiglia.
1: Esattamente, che i primi anni era il figlio di Nonno Libero, poi è diventato il fidanzato della nipote, poi tanti altri medici. Però Nonno Libero c'era praticamente sempre, 286 episodi, ed è la più lunga di sempre in Italia, escludendo le soap opera e le sitcom. Ha ottenuto ovviamente un enorme successo di pubblico, superando addirittura i 10 milioni di telespettatori in una serata, cioè praticamente come una partita dell'Italia.
0: Nonno Libero fa numeri
1: come dalla Brasile, capito?
0: Esatto, come l'Italia mondiali.
1: Lasciamo stare, tra l'altro. Nel 2017 ha vinto il premio come Diversity Media Awards come miglior serie TV italiana, e in passato hanno partecipato tantissimi VIP, ed è anche diventato un cartone animato.
0: Anche cartone animato?
1: Ebbene sì.

0: en Canarias.
1: Es la hora 10:31 minutos.
0: Sono le 10:31 minuti. Radio
2: Calima. Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il pilota eroe del volo Fly Dubai ha parlato dal letto d'ospedale durante una telefonata con il primo ministro indiano Modi. Se non avessi mostrato coraggio, 170 persone sarebbero morte, ha dichiarato. Intanto il copilota umanita che ha coltellato il pilota e tentato di far precipitare l'aereo si trova ancora in stato di fermo in Arabia Saudita. Caos, violenze e 2000 fermi in tutta la Francia per le proteste degli studenti, sfociate in vere e proprie rivolte con scuole date alle fiamme e scontri con la polizia, vertice di crisi del governo a Parigi. Nuovo attacco alla capitale ucraina, una persona è morta, altre due sono rimaste ferite a causa di un drone russo che ha colpito un edificio residenziale da Kiev. Secondo quanto riportato dalla procura della città di Kiev, il drone ha colpito l'edificio fra il 24esimo e il 25esimo piano. Sciopero generale oggi in diversi settori, dai trasporti alla scuola e alla sanità. La protesta coinvolge anche pubblica amministrazione, metalmeccanici, enti locali e vigilanza privata. Tra le richieste dei sindacati, interventi contro il caro vita, riduzione della pressione fiscale e aumenti salariali. Il calcio, dopo la vittoria in Turchia, la nazionale si prepara ad affrontare il terzo impegno di Nations League oggi alle 20:45, sfida contro la Francia di Zidane. Ieri la Germania ha battuto 2-0 la Serbia. Il Portogallo, senza Cristiano Ronaldo, ha vinto 4-2 in Danimarca. Per ora è tutto, a più tardi.
3: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
4: L'oroscopo di Maya.
5: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, nel lavoro la mediazione svela sentieri luminosi, trasformando la scelta in danza di grazia e decisione. Le emozioni si distendono e ogni gesto accoglie opportunità e ogni incontro si apre a una maggiore leggerezza. Toro, sarà importante per voi oggi ritrovare la retta via, soprattutto in amore, per ritrovare poi armonia e benessere all'interno della coppia. Per quanto riguarda il lavoro, sarà un periodo di riscoperta, fatto di progetti proficui, che se gestiti bene potrebbero portarvi lontano. Gemelli, vita amorosa stabile nel corso di questa giornata. Sarà un bel periodo per sperimentare e trovare qualcosa di nuovo e stimolante per il rapporto. Nel lavoro la vostra vitalità non sarà così elevata e alcuni progetti rallenteranno un pochino. Cancro, non sempre i vostri progetti potrebbero avere successo. Cercate di portare pazienza e capire cosa funziona e portare avanti. In amore tutto procede bene per le coppie stabili. Flirtare tra di voi potrebbe dare una scossa comunque al rapporto. Leone, con il partner punterete ad essere affidabili, una spalla su cui potersi poggiare. Se siete single sarà una bella giornata per fare nuove conoscenze. Nel lavoro vi darete da fare, ma dovrete anche essere sicuri delle scelte che prenderete per i vostri progetti. Vergine, un dialogo delicato sarà molto utile per mantenere la stabilità all'interno del rapporto. Al lavoro potreste sperimentare nuove idee nel tentativo di raccogliere risultati migliori dalle vostre mansioni. Bilancia, sfera sentimentale molto coinvolgente, sia che siete in coppia, sia che siete single. In ambito professionale sarete pieni di energia, ma avrete bisogno anche di idee giuste per esprimere tutto il vostro potenziale. Scorpione, dovrete dimostrare la giusta maturità nel risolvere i vostri problemi di coppia. In ambito professionale, invece, sarà una fase piuttosto dinamica, alla quale dovrete sapervi adattare in tempo per cogliere le opportunità e non restare indietro. Sagittario, nutrite sentimenti forti nei confronti del partner e questo fa bene alla vostra storia d'amore. Se state frequentando qualcuno per la prima volta, imparate a conoscere l'altra persona un passo alla volta. Precisione e logica saranno due fattori determinanti al lavoro. Capricorno, periodo complicato in amore. Servirà una comprensione migliore del vostro rapporto per poter stare bene insieme. Le discussioni costruttive saranno favorite. Nel lavoro saprete dire la vostra nei vostri progetti, ma cercate di mantenere l'equilibrio e la giusta misura. Acquario, Queste stelle potrebbero creare qualche piccolo contrasto e aprire piccoli conflitti tra voi e la persona che amate. Nel lavoro avrete buone energie, ma serviranno anche buone capacità per raggiungere il successo. Pesci, avete la possibilità di dare forma concreta ad un progetto che finora era rimasto solo un'idea. Non lasciatevi trascinare dall'entusiasmo senza pianificazione precisa. Se organizzerete le vostre azioni, i risultati saranno evidenti e duraturi. Oggi vi saluto con le parole di Chiara Valerio. Il passato non esisterebbe se non ci fossero gli oggetti. Il futuro è intatto, è senza appigli, senza forma. Il passato invece sta negli oggetti, nelle cose. Per questo il passato è pesante e il futuro è leggero. Ciao a tutte e a tutti.
4: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6. Radio Calima.
1: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana. Un viaggio nel 1981 con Loretta Goggi, Maledetta Primavera.

0: ci sono, sono tanti come sempre i vostri messaggi. Noi ci mettiamo lì, io e Lorenzo, li leggiamo, li studiamo, facciamo tutto un una particolare attenta cernita.
1: Siamo severi, eh?
0: Sono severi, no, dai, che poi ci fai passare per cattivi.
1: No, ci fate ridere tutti, però dobbiamo sceglierne sempre due, i tempi sono quelli.
0: Chi ci scrive, Lore?
1: Sara e Francesca.
0: Ti salutiamo, ciao Sara e ciao Francesca.
1: Allora, Sara ci ha scritto: nonno libero, mi hai rallegrato l'adolescenza. Grazie, concordo, perché devo, guarda, Fra, non l'hai visto, ma ti garantisco che faceva molto ridere. Non soltanto lui, perché poi c'erano anche altri, magari attori un po' comici, però nonno libero, veramente, poi con il suo accento un po' pugliese, un po' romano.
0: Un po' così.
1: Esatto, non è proprio Lino Baffi, diciamo, degli anni Ottanta, è un altro, un'altra versione, però faceva molto
0: storia.
1: Un'altra storia.
0: Il nonno d'Italia.
1: Esatto. Francesca invece: Sermonti disse che tanti scelsero di fare dottori grazie a questa serie. Ebbene, sono tra quelle persone. È vero, ho visto quella intervista e Sermonti, che è stato un medico appunto di quella serie, specialmente la terza, la quarta e la sesta, se non ricordo
0: Mazza
1: male.
0: Mazza, come
1: sì.
0: Sei ferrato, Lore.
1: Sono molto preparato. E disse questa cosa in un'intervista ed è vero, cioè tanti bambini della mia età scelsero poi di diventare medici grazie anche appunto a Lino Baffi, a Un medico in famiglia. Quindi grazie, perché poi sono loro che ci curano e ci fanno stare bene.
0: Sarai mica anche tu un medico?
1: No, ho già dato quello studio, grazie.

0: È venerdì, siamo insieme cari amici con Verdi, Bianchi e Rossi, è il 2 di ottobre e c'è l'appuntamento che non può mancare con le eccellenze della tavola e col Made in Italy che arriverà tra pochissimo assieme al nostro Lorenzo. Quindi per un po' di brontoli allo stomaco e acquolina in bocca restate con noi perché andiamo tra pochissimo in tavola qui a Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Verdi, Bianchi e Rossi.
2: ¿Quieres unir alta cocina y diversión? En el restaurante del Gran Casino Costa Melonera se es posible. Cena desde las 19 hasta las 2 y media de la madrugada y luego diviértete hasta las 5. Una experiencia gastronómica exclusiva donde la tradición canaria se une al estilo contemporáneo. Estamos en Meloneras, en el sur de Gran Canaria, en Corralejo, Fuerteventura y en Puerto del Carmen, Lanzarote. Consulta la carta y reserva en grancasinocostameloneras.com. Se recomienda el uso responsable del juego. El uso indebido puede llevar a la adicción. El juego está prohibido. Vida a los menores.
3: In crociera con Toda Canarias. È ufficiale. La prima edizione salperà dal 28 febbraio al 7 marzo 2027. 7 giorni tra oceano, isole, nuove amicizie e momenti da vivere insieme con Toda Canarias a bordo e Radio Kalima al nostro fianco. Non sarà solo una crociera, ma un'esperienza di gruppo fatta di divertimento, sorprese e momenti esclusivi. Cabine limitate. Prenota su todacanarias.it o al più 34 642 33 1208.
4: Radio Kalima è da oltre 6 anni la radio delle isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati. Radio Kalima, due culture, un'unica grande radio.

0: Siamo noi, quelli di Verdi, Bianchi e Rossi, nel venerdì insieme, arrivando quasi a fine settimana. E visto che arriva anche quasi la fine del nostro appuntamento di oggi, noi come sempre vi portiamo in tavola, parlando di non solo eccellenze della tavola, ma col nostro Lorenzo oggi vogliamo portarvi direttamente al ristorante, giusto Lore?
1: Esatto Fra, e vi porto nel ristorante più piccolo del mondo, che udite udite è a Rieti, quindi a 70 km da Roma, precisamente a Vacone. E pensate, soltanto un tavolo, cioè tu vai con la tua fidanzata, col tuo fidanzato, siete soltanto voi.
0: Ma posso dire, è molto romantico.
1: Molto romantico,
0: cosa.
1: Esatto.
0: Cioè è bello perché a volte si va al ristorante magari anche per un appuntamento un po' romantico, galante, cioè il vociare, uno vorrebbe stare più riparato.
1: Esattamente.
0: Però essendo piccolo il ristorante, la cucina, ma dov'è?
1: La cucina brava, non lo so, però c'è sicuramente, perché poi il cibo è ottimo, cibo italiano doc, e c'è un bellissimo giardino con pergolato e vista su uliveti e vigneti. In più, ovviamente non c'è fila, non c'è nessun turno, c'è un cameriere che viene chiamato con un campanello d'argento. Sai, proprio quelle sciccherie tipo da film.
0: E poi immagino anche le portate che vengono aperte con, come si chiama?
1: Anche la cloche, tipo.
0: La cloche, esatto.
1: E prezzo 500 euro a coppia, che per carità non è poco, però a quanto pare, leggendo anche diciamo chi c'è stato, vale la pena.
0: Allora, io sono d'accordo con l'experience, con lo spendere anche i soldi giusti per mangiare, però nel senso 500 euro in due sono 250 euro a testa, immagino ci sia un meno fisso e con tutto il bene per il ristorante di Rieti, però insomma si paga più l'experience a questo punto piuttosto che il cibo che si mangia, immagino, io non ci sono mai stata.
1: Diciamo che si paga anche un po' l'atmosfera diciamo solitaria tra te e il tuo fidanzato, la tua fidanzata o chiunque sia.
0: Ma scusa, a sto punto allora non è meglio stare a casa?

anche oggi finisce questo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Vi auguro un buon venerdì ancora insieme, sono Francesca Romana Macri e vi ricordo che ci sentiamo anche nel sabato, perché il weekend mica vi lasciamo noi. A domani con Verdi, Bianchi e Rossi, ciao! Verdi.

0: abbonamento con le canzoni degli anni 70 all'inizio della trasmissione. C'è il nostro computer che dice: quando ci vede, almeno quando mi vede, no?
1: questo
0: è un tipo da anni 70, e quindi partiamo subito con qualcosa che va bene a lui, che sicuramente KCC and the Sunshine Band, Earth, Wind and Fire, queste cose proprio fine anni 70, roba sua, Donna Summer, e vai. Buongiorno, come va?
1: Buongiorno Arcipelago, buongiorno a tutti, buon venerdì. Come vi siete svegliati oggi? Come state? Siete tutti belli?
0: Io stavo guardando, c'è un po' di occhiaie.
1: Io sono graziata dalla luce Barbara D'Urso stamattina, sì. Quindi non si vede lo stato del
0: mio
1: incarnato.
0: Devo mettere un faro di quelli potenti, no? Che ti facciano l'effetto Barbara D'Urso, così ti spianano un po' e via.
1: Esatto.
0: Naturalmente stiamo dicendo questo perché chi sta ascoltando la radio, diciamo, questi sono pazzi, è la radio. Sì, sì. La radio, ok, però noi essendo anche in televisione, sui social, eccetera eccetera, è bene che insomma ci sia anche il faro che spara tutto, no? E che ti pialla.
1: Il faro spara tutto, bellissimo.
0: Comunque buongiorno, questo è venerdì 2 ottobre, e il venerdì ci sono tante cose, perché ovviamente tra le 11.35 e le 11.45 c'è il buon Valerio, si parla di sport, poi a mezzogiorno, mezzogiorno e 5, arrivano anche Luca e Selvaggia, ci saranno tutte le anticipazioni per quanto riguarda anche il Toda Kalima domani mattina, che sarà qui in studio. Tanto abbiamo deciso, facciamo una puntata in studio e una puntata fuori, giustamente anche per riposarci un po', perché le trasferte sono pesanti, ragazzi, mica scherzi, eh. Vogliamo partire? C'è il nuovo di Giorgia, uscito proprio oggi, molto carino, si chiama Paraful Mini, eccolo.

0: Giorgia con Parafulmini. Lo sai, Barbie, che questa nuova disposizione dello studio, che mi sta piacendo moltissimo, però c'è un solo difetto, che è quella che quando le telecamere sono spente, non siamo in onda, uno è di spalle all'ingresso. Io ho sempre paura che arrivi qualcuno che mi ti accoltella dietro, tipo Shining.
1: Cioè, voglio dire, c'è dietro, cioè, non è che c'è esattamente un'orda unna di malintenzionati. Mi sembra che le persone più fidate e care della
0: sì,
1: tua
0: però i colpi te li fanno prendere uguale, tipo, cioè, entrano, non te ne accorgi, ti toccano dietro, tu vai, ah!
1: Va bene che c'è la settimana fetish a Maspaloma, se non si sa mai cosa ti può succedere, però
0: arriva un cagnolino che ti morde, come dire.
1: Madonna santa, che brutta immagine.
0: Allora partiamo intanto con le notizie.
1: Partiamo intanto con un po' di storia, sì, perché insomma, mentre si guarda al futuro, qua c'è il futuro è già alle spalle, il domani è già ieri, insomma è tutto un casino, qua non si capisce niente. Mi piace ogni tanto ancora la nostra storia e sapere che c'è ancora gente che scava nel nostro passato e trova ancora pezzetti del nostro passato nel nostro sottosuolo. Pensate che ci sono state delle nuove scoperte archeologiche che arrivano dal sottosuolo della zona di Gran Canaria, tra Telde, Ingenio e Valsecchio. Sono stati individuati ben, pensate, 17 nuovi giacimenti. Cioè, sembra che, voglio dire, la terra in teoria non dovrebbe più avere sorprese, invece ancora oggi ci sono nuove sorprese, nuove scoperte, qui soprattutto un grande poblado di cuevas artificiali nella mediania di Telde, vicino al barranco di Draghiglio. È uno dei ritrovamenti più importanti emersi in questa nuova campagna, perché il complesso si trova in uno stato di conservazione veramente molto molto buono. Insomma, è una ricerca che è stata fatta, insomma sono anni che se ne parla. Pensate che sono state trovate pitture rupestre mai inventariate all'interno di queste cavità naturali. Insomma, è sempre bello poter guardare al nostro passato e ritrovare pezzi di storia antica. Insomma, intanto che si parla tanto di IA, di cose che non sai mai se sono vere, se sono false, gattini che ballano e cetrioli vestiti, ecco, andare a vedere qualcosa che è di assolutamente vero e nascosto nella nostra madre terra è così rassicurante.
0: Non senti che ti ho messo anche la musica di Super Quark dietro?
1: Ah, grazie.
0: Aria sulla quarta corda. Mica poco, va bene. Su Radio Calima in arriva Katie Tunstall, questa era Black Horse and the Cherry Tree.

0: Allora, senti, ho messo questo piano in sottofondo, dopo questo ritmo. Senti, sembra di avere un tappeto tipo Chopin, non sei contenta?
1: Magari la
0: notizia è adatta. Prima però di ascoltare la notizia, mi piace l'idea che ho chiesto all'intelligenza artificiale notizie sulla canzone che abbiamo appena ascoltato, cioè Bad Times di Imar Hangel. Allora, una intelligenza artificiale mi ha risposto così, ok? Chi è Imar Hangel? Imar Hangel è un giovane e talentuoso cantante americano che sta emergendo nella scena musicale. Il suo stile si colloca principalmente nel genere R&B contemporaneo e pop, spesso con influenze soul, eccetera, eccetera. La canzone Bad Times è una delle canzoni che ha contribuito a far conoscere Imar Hangel e guadagnargli l'apprezzamento del pubblico. Stessa domanda l'ho fatta a un'altra AI e mi ha risposto che praticamente sì, la canzone Bad Times di Imar Hangel è stata originalmente creata facendo l'uso di intelligenza artificiale generativa, sebbene dietro il progetto si celi una persona reale che è una maestra di Reiki e produttrice indipendente che utilizza la musica per scopi di guarigione energetica. Cioè, due cose completamente diverse, quindi fidatevi dell'AI, come dire. Fidatevi di me che è fatta con l'intelligenza artificiale, punto.
1: Io torno a fare gli scavi a cercare l'incisione rupestre Valsecchio, deciso, guarda, credo che sia la cosa più affidabile. Detto questo, stavo leggendo, insomma, i tentativi degli amici del Cabildo di Tenerife di gestire ogni giorno sto benedetto traffico, che è peggio di quello di Palermo. Adesso non sono notizie sul traffico della TF5, con cui oggi non voglio dilettare i nostri amici ascoltatori, bensì i tentativi di sistemare un pochino quella che è la gestione generale. Noi in questo caso parliamo di Anaga, no? Stanno cercando di ridurre il traffico in maniera generale nel parco rurale, soprattutto nei giorni di maggiore affluenza di residenti e visitatori, che finiscono spesso imbottigliati nelle stesse strade, perché poi qui il problema massimo è della convivenza tra turisti, appunto, e residenti, no? Quindi stanno istituendo entro la fine dell'anno una guagua lanzadera per collegare le zone della laguna verso Cruz del Carmen e Pico dell'Inglés, che è uno dei tratti più congestionati. Accanto al servizio verrà creato anche un parcheggio dissuasorio.
0: Cos'è un parcheggio dissuasorio? Cosa sarebbe?
1: Cioè, state qua, vi dissuado ad andare più avanti, così da lasciare l'auto fuori e proseguire con il trasporto pubblico. Insomma, per i visitatori il servizio sarà a pagamento, i residenti potranno invece utilizzarlo gratuitamente. C'è poi un passaggio importante per cui i sentieri di Cruz del Carmen, il Cabildo sta valutando un sistema di prenotazione preventiva collegato all'uso obbligatorio della lanzadera sul modello già utilizzato a Masca. L'obiettivo è quello di togliere una quota significativa di auto dal cuore della riserva della biosfera. E poi a Cruz del Carmen sono previste barriere di controllo nel parcheggio per limitare i tempi di sosta, mentre più avanti si valuteranno zone blu e verdi con priorità ai residenti. Insomma, tutto questo arriverà nel primo semestre del 2027, cioè dopodomani, insomma, per riuscire in qualche maniera a, se non altro, a regolamentare e a gestire meglio quello che è il traffico.
0: Perché il problema delle Canarie è il traffico. È il traffico. Capito? No, ragazzi, io quando ogni volta che torno in Italia, specialmente in grandi città, mi rendo conto che qua comunque, anche se c'è il traffico, è un pochettino più tranquilla la situazione.
1: Ma sai cosa? Qui il problema è che non ci sono le alternative, c'è una strada.
0: Senti, allora, hanno tirato fuori dal cassetto Mario Biondi con Cocktail Blue, nuovo pezzo che normalmente lui lo tirano fuori o con il suo vecchio unico pezzo importante oppure per Natale, ok?
1: Esatto,
0: questo non, Natale è ancora lontano. Invece sai che questo pezzo è carino? Devo essere sincero, ti dà una bella sferzata, un po' di house music, un po' di ritmo. Questa mattina con Mario Biondi, Cocktail Blue.

0: so, siamo in ritardo, dovremmo dare la linea a Roma, ma non posso non dire la mia cattiveria delle 11:31. Ecco perché era orecchiabile il pezzo, perché praticamente la cover di Words or Dawn di Bob Sinclair è uguale. E questo per dire, come vedi, appena si fischietta tutto diventa più orecchiabile, è proprio così, è una regola della musica moderna.
1: Calima de mañana,
2: En Canarias.
3: Es la hora 11:32 minutos.
4: Sono le 11:32 minuti.
1: Radio Calima.
5: Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La procura di Palermo ha chiesto l'arresto di Gaetano Armao, ex assessore all'economia ed ex vicepresidente della regione Sicilia. A carico del 64enne, molto noto nella vita pubblica siciliana, gli inquirenti ipotizzano i reati di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione per l'esercizio della funzione. Oggi il Consiglio dei Ministri approva il documento programmatico di finanza pubblica. Nel testo, oltre al quadro macroeconomico in cui si muove l'Italia, anche i capisaldi della legge di bilancio per il 2027 e le relative coperture finanziarie. In questo scenario al MEF si invoca serietà. Boom di dimissioni volontarie tra i medici ospedalieri italiani. Secondo un'indagine di Anao Assomed, nel 2025 hanno lasciato il Servizio Sanitario Nazionale 3.767 medici, il 150% in più rispetto all'anno precedente e più dei 2.876 andati in pensione. Il mese degli scioperi comincia oggi. È in programma il primo grande stop tra treni, scuola e sanità, che apre una lunga serie di proteste che toccheranno svariati comparti nelle prossime settimane, aprendo un calendario fitto di mobilitazioni che si concluderà il 30 ottobre. La Formula 1, la Ferrari di Leclerc archivia al comando la seconda sessione di libere, chiude seconda la Red Bull di Hajar e terza la McLaren di Norris, poi Verstappen ed Hamilton, Russell settimo, Antonelli ottavo con le Mercedes. Si riparte domani mattina alle 6:30 per le FP3. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Radio Calina.

0: Anox con un'emozione da poco. Allora, in teoria dovremmo avere il nostro carissimo Valerio Capasso dalla Laguna Tenerife per parlare di sport, ma non riesce a collegarsi. Mi sta scrivendo su WhatsApp. Io sto cercando di collegarmi, ma non ho qualche problema sul computer, vedo che non arriva. Quindi noi cosa facciamo, Barbara?
1: E quindi facciamo
0: punto?
1: Questo, festeggiamo i nonni perché oggi è il 2 ottobre. Il 2 ottobre è la giornata mondiale dei nonni e quindi ne approfittiamo del mancato collegamento del nostro caro Valerio, che speriamo di recuperare nel prossimo blocco, insomma, per salutare tutti i nonni che ci stanno ascoltando, che sicuramente il zoccolo duro dei nostri ascoltatori ce ne sono tanti di nonni, da nonni lontani, nonni vicini, nonni che ci ascoltano dall'Italia, che hanno i figli e i nipoti qua come nel mio caso, e tanti nonni che invece al contrario sono qua e hanno i nipoti in Italia. Insomma, sappiamo quanto soprattutto qui alle Canarie la mancanza o la presenza di nonni possa essere sicuramente importantissima, no? come dico spesso, quando si chiudono le scuole si assiste a questo bel fenomeno della calata dei nonni, no? Quando tra fine giugno e primi di luglio, insomma, d'estate, arrivano dall'Italia armati di pazienza, regali, valigie piene di doni e di sorrisi a godersi i propri nipotini in salsa canaria, no? Li vedi qui, almeno io vedo dalle mie parti.
0: Abbiamo Valerio un po' in ritardo, qui. Ce l'abbiamo fatta. Buongiorno Valerio, spero si senta, perché non abbiamo fatto la prova. Mi senti?
2: Sì, io ti sento.
0: Perfetto, ben buongiorno. Che è successo? Non ti partiva il computer, aveva la carburazione lenta?
2: No, era perso il link, quindi non sapevo come ritrovarlo, e quindi poi alla fine sono riuscito a farlo in maniera. Mi si è accesa la lampadina.
0: Ah, ecco, come Archimede, pum, di colpo proprio.
2: Sì,
0: va bene.
2: Sì, esatto.
0: Allora, dobbiamo essere un pochettino più brevi oggi, perché ovviamente abbiamo perso qualche minuto, però insomma, piccola panoramica su quello che è successo in settimana e quello che ci aspetta in questo weekend, anche se sappiamo che dovrebbe essere ancora fermo per il momento il campionato, vero?
2: Corretto, sì, no, anche perché ha giocato l'Italia. Uh-huh. E mi era un po' mancata, ecco, dopo la sconfitta col Belgio avevo un po' maledetto, no, questa nazionale, però mi è mancata, devo dirlo. Ha giocato con la Turchia, infatti ha vinto 4-1, e stasera giocherà con la Francia, quindi magari il mio giudizio positivo si annullerà proprio stasera contro la Francia, vedremo, però spero di no.
0: C'è quindi c'è una ripresa, quindi da questo punto di vista sembra di sì, oppure ancora presto per dirlo?
2: Ma me lo auguro, cioè, nel senso, è vero che la Turchia è un avversario un po' più, non dico di nicchia, perché comunque almeno loro i mondiali li hanno giocati, la federazione in cui giocano è la stessa nostra, quindi, però ecco, diciamo, se ci mettiamo con, cioè, se usiamo le piene facoltà che ha l'Italia, è una squadra da dover passeggiare, cioè bisogna passeggiarci sopra, e infatti abbiamo giocato benissimo, cioè ho visto un'Italia proprio dal punto di vista offensivo, in fase difensiva impeccabile, e Scalvini ha fatto una partita incredibile, ma anche dal punto di vista offensivo, cioè io con tutto il rispetto, però dopo quattro anni in cui il titolare in difesa di Lorenzo, se comunque non era un giocatore,
0: ti stiamo perdendo,
2: una
0: ti siamo perso. Oggi abbiamo capito che Valeria ha problemi con la rete. Sì, adesso ti avevamo ripreso, però abbiamo perso. Comunque, insomma, praticamente il concetto è che abbiamo giocato bene, in qualche modo abbiamo vinto, però ecco, è stata un'impresa anche un pochettino più facile. Quindi tu dici, vediamo cosa succede con la Francia, perché con la Francia ovviamente si sta parlando di una squadra sicuramente più forte, quindi questa è più una prova del 9 rispetto alla Turchia. Il concetto è questo.
2: No, sì, io penso che la prova del 9 sia proprio il ritorno con il Belgio, perché il Belgio è quella squadra intermedia che magari può stare sul nostro stesso livello. La Francia ha già un livello superiore, quindi se vince tu dici, beh, la Francia. Poi è chiaro, se la Francia vince 6-0 e ci passeggia addosso, ti dico che comunque no. Però se ti può...
0: Oggi è in versione un po' come dire
1: in versione Explorer.
0: Vabbè, e comunque adesso si è sbiancato e quindi non ce l'abbiamo più, ecco, è tornato forse in questo momento. Valerio, purtroppo vedo che abbiamo un po' di problemi di linea questa mattina, quindi intanto ricordiamo che nel pomeriggio alle 16:35 parlerai con il nostro Michelangelo in spagnolo, ovviamente, del calcio locale o comunque dello sport locale e comunque uno sguardo anche allo sport spagnolo. Mentre invece il campionato esattamente in Italia, invece, quando riprenderai, quando potremo rivedere altre partite di campionato?
2: Nel turno infrasettimanale del, diciamo, tra il in realtà è un weekend, scusami, il weekend del domenica 11 ottobre e sabato 10, diciamo quel weekend lì
0: insomma, ok, quindi sì, venerdì è il 9, quindi diciamo sabato 10 e domenica 11, quindi sì, quello è il momento in cui riprenderanno i giochi per quanto riguarda il campionato italiano. Valerio, noi ci ritroviamo come sempre lunedì mattina alle 11:35 per altre chiacchiere del Bar Sport, e invece nel pomeriggio alle 16:35 sarai con Michelangelo per parlare dello sport spagnolo e canario. Grazie e buon proseguimento. Ciao, un abbraccio.
1: Ciao.

0: Cerchi l'atmosfera ideale per una cena aziendale o una festa in famiglia? Benvenuto alla Vianda del Mar, in una suggestiva casa canaria con oltre 300 anni di storia. Vieni a scoprire il nostro speciale menù degustazione, ottimo pesce fresco, cucina italiana e opzioni per bambini, con menù su misura per ogni occasione. Ci trovi sulla TF 245 al numero 19, di fronte al centro ippico Cigherghe, con parcheggio riservato. Cercaci su Google Maps per leggere le recensioni e riservare il tuo tavolo in un click. Oppure chiama il 614-721395. Ristorante La Vianda del Mar. La tradizione ha un nuovo sapore.
1: En Cabo Blanco, a solo 5 minutos de los cristianos, Clínica Saber es desde hace 10 años el punto de referencia para tu salud dental. Con más de 40 años de experiencia, un trato humano como el del médico de familia y tecnología de última generación, te recibimos en un entorno profesional y hablamos varios idiomas. Ofrecemos medicina general, alineadores transparentes, prótesis en cerámica o circonio sobre implantes de carga inmediata con entrega en solo 3 días, estudio de maloclusiones y cirugía periodontal. Llámanos para un presupuesto gratuito y sin compromiso al 922-88-88-44, de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Clínica Saber, tu nueva sonrisa te está esperando.
2: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
3: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: Allora, che sì, con Animal su Radio Calima. Stavo guardando Barbie, che anche oggi situazione è abbastanza non drammatica, perché non è drammatica, però insomma difficile, all'aeroporto del nord di Tenerife, che continua a avere cancellazioni di voli, dirottamenti, perché c'è nebbia. Proprio sto guardando le foto, sì, sì. Sembra con nebbia quando da quelle parti. Io già due volte mi è capitato di trovare la nebbia a Tenerife Nord, piovigginando sale. Vabbè.
1: Anche alla Palma non se la stanno passando molto bene. L'isla Bonita è l'isla bagnatita in questo momento, signori, sì. Perché sta veramente venendo giù come Dio la manda, come si suol dire, dalle mie parti. Comunque, insomma, ci staremo, vi aggiorneremo nelle prossime ore.
0: Serve una notiziola veloce, perché guarda chi c'è il nuovo di Max Pezzali, che io so che sicuramente vuoi ascoltare, che si chiama Leali.
1: Sì, beh, dai, vi mando una notiziola veloce, che sicuramente ai miei amici, diciamo a centimetro zero, perché praticamente davanti a casa mia, quindi nella parte alta di Coraleco, hanno iniziato proprio oggi, alla presenza del governatore delle Canarie Clavijo e ovviamente del sindaco, che non manca mai, Isai Blanco di Coraleco, i lavori. Proprio hanno messo la prima pietra del nuovo centro de salud de Coraleco, che sicuramente è una cosa buona e giusta che vorremmo avere tutti il prima possibile, visto i tempi di spera biblici che ci sono alla Oliva, per poter sperare di vedere il proprio medico prima di morire.
0: Perché adesso voi a Coraleco dovete andare alla Oliva per il centro de salud?
1: No. Cioè, quelli dell'Oliva devono venire qui, diciamo. Ah, okay. C'è tutta la Oliva, soltanto un centro de salud, che è quello di Coraleco. Solo che la Oliva deve coprire la Caldereta, la Oliva, il Rocca, il Cotiglio, cioè tutta la provincia dell'Oliva ha un unico centro di salute, che è quello di Coraleco. Basta, adesso ne stanno costruendo uno a Coraleco, de arriva, de jota e de sotto, diciamo la parte alta, quindi non nel pueblo ma nella parte, diciamo, più verso l'uscita, verso Tamaragua, che è la Cappellania. Cosa buona e giusta, speriamo, insomma, dovrebbe essere pronto abbastanza, insomma, qua quando di solito quando cominciano, speriamo vadano avanti veloce, speriamo in bene. Le cose sono iniziate, la prima pietra è fatta, il bucone l'hanno fatto, io ce l'ho davanti a scuola, ci passo tutti i giorni, vi aggiornerò in tempo reale, mi metterò con le manine dietro tipo Umarell a controllare il prosecchio dei lavori. Bene,
0: perché tu sei a Coraleco Alta, ovviamente.
1: Certo. Chi c'è il button che voglio sentire?
0: C'è Max Pezzali, il nuovo uscito oggi, Leali.

0: Buongiorno da Marcello Salis. Tre persone sono rimaste ferite, una delle quali in condizioni critiche, in un violento incidente stradale avvenuto sulla strada Tenerife 5, nel territorio di La Guancia, a Tenerife. Due automobili si sono scontrate frontalmente. Una giovane di 24 anni, con diversi traumi gravi, è stata trasferita in elicottero all'ospedale universitario delle Canarie. Feriti anche un uomo di 47 anni e una donna di 38. Un terremoto di magnitudo 3,2 è stato registrato questa mattina al largo della costa sud-occidentale di Fuerteventura, davanti al comune di Pajara. La scossa, avvenuta poco dopo le 5 del mattino, è stata avvertita in una ventina di località dell'isola. Non sono stati segnalati danni. Buone notizie anche dal mercato del lavoro di La Palma. A settembre il numero dei disoccupati è sceso dell'1,9% rispetto ad agosto, con 5.716 persone iscritte nelle liste di disoccupazione. Rispetto allo stesso mese dello scorso anno, però, il dato registra un aumento dell'1,2%. Sempre dalla Palma arriva una notizia dal mondo della ricerca. Il telescopio Isaac Newton, installato all'osservatorio del Roque de los Muchachos, ha permesso di misurare con precisione senza precedenti la galassia IC 1101, considerata la più grande conosciuta. Il suo corpo principale raggiunge circa 1.700.000 anni luce di diametro. Infine, sul fronte occupazionale, le Canarie hanno chiuso settembre con 140.303 persone disoccupate, 5.070 in meno rispetto a un anno fa. È il livello più basso di disoccupazione registrata nell'arcipelago dal dicembre 2007. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Kalima.
2: Ci sono radio che trasmettono semplicemente musica e poi c'è chi crea la colonna sonora perfetta della tua giornata. Su Radio Kalima ogni brano ha un motivo preciso per essere lì. Un sound unico e inconfondibile che fonde il meglio della musica italiana, il ritmo e il calore di quella spagnola e le più grandi hit internazionali. Da noi nulla è lasciato al caso. Selezioniamo con cura i successi intramontabili di sempre e le novità più forti per regalarti un'emozione a ogni traccia. Radio Kalima, ascolta la differenza, senti l'emozione.
3: Kalima, rebobinas el tiempo.
4: Uno de los grandes éxitos de 1984 con Phil Collins, Against All Odds.

0: quando si parla di lentoni degli anni 80, beh, questo è proprio uno dei più importanti, eh? Phil Collins, Against the Odds, Take a Look at Me Now. Che bella, che bella. Allora, cara Barbie, tu potresti dire che io sono qua in compagnia, no, perché oggi ci colleghiamo invece con l'ufficio qui di Maspalomas, di Luca e Selvaggio, di Toda Canarias, perché loro sono lì, non sono venuti qua perché hanno detto che erano troppo, troppo indaffarati. Beh, lo posso anche capire con tutte le cose che bollono in pentola in questo periodo. Buongiorno ragazzi, ben arrivati.
1: Buenos días.
2: Ciao Barbie, ciao Roby.
3: Ciao belli, come state? Ragazzuoli,
0: tutti bene, vedo. Allora, vi siete ripresi dal nostro weekend a Tenerife, insomma, che ci ha un po' stremato con tre appuntamenti uno dietro l'altro, non ne potevamo più. Beh, oddio, l'appuntamento più lungo e importante l'ha avuto Selvaggio a venerdì con il suo appuntamento con il parrucchiere, 6 ore di parrucchiere, una cosa.
1: Esatto, però, insomma,
0: esatto. Lo so, però insomma, poi alla fine venerdì sera eri splendida, no? Come all'appuntamento della Peri Business, a Peri Compleanno d'Italia Business Canale.
2: Sì, ma che tragedia, ragazzi, cioè, nel senso, le donne veramente, ma... io tanto di cappello, perché andare dal parrucchiere, farsi le unghie, farsi il laser, magari poi c'è qualcuno, sai, che si fa un po' di botulino, cioè, insomma, madonna mia,
3: non è un impegno, cioè, è un impegno. Ogni mese, madonna, c'è da passare l'ITV, cioè ogni mese, cioè davvero,
0: hai capito, l'ITV dovete passare ogni mese, ragazzi, è pesante però come cosa. Mentre invece abbiamo avuto la nostra prima trasferta, diciamo ufficiale, poi di Toda Calima, che è stata quella appunto nel ristorante sempre al sud di Tenerife. Domani invece sarà una trasmissione più tranquilla, perché saremo nel nostro studio con le nostre comodità, con i dolcetti, con il caffè, con tutte le nostre comode cose.
1: Con il mio caffè che dura un quarto d'ora.
0: Certo, perché lui lo fa lungo.
2: Comunque,
0: sì. Ecco cosa c'è.
2: L'ha appena bevuto per non far figuracce.
0: Ecco.
2: Io lo dico,
1: ce n'è ancora un pochino.
2: Dai,
0: ecco, eccolo là che deve fare sempre quello che beve il caffè in diretta. Allora, abbiamo fatto vedere più volte anche in settimana tutti i vari piccoli gadget, le nostre tazze, i nostri portachiavi. Barbara ovviamente li ha prenotati perché li vuole, certo, anche lei come minimo. Quindi adesso faremo in modo, quando andremo a trovarla a Tenerife, sì, a Tenerife, a Forteventura, insomma, glieli porteremo. Se non viene prima lei, perché è capace.
3: Sì, ma infatti è più facile che venga prima io dalle vostre parti.
0: Allora, ragazzi, come è passata la settimana? Come è passata la settimana? Ci sono c'è qualche novità in particolare. Ho visto che hai tirato fuori, proprio se non erro ieri, caro Luca, un argomento che avevamo poi oltretutto, pensate, casualmente trattato anche con Pieraldo esattamente martedì, no? Questo concetto della delle Canarie che sono finite, ok.
1: Mi è piaciuto. Che caso, siamo connessi. Caso.
0: Eravate connessi perché sia Pieraldo che te non ne sapevate e avete pensato giustamente in qualche modo alla stessa cosa. Vai, il Pieraldo risponde anche in qualche modo una risposta agli ascoltatori, visto che appunto era arrivata una richiesta al 627-629-553 che chiedeva appunto questa cosa, no? Ma è vero che le Canarie sono finite? Abbiamo sentito il parere di Pieraldo, che il concetto della sua risposta in sintesi era: sì, ma per quelli che non se la possono permettere. Questo è il concetto. E voi invece
1: purtroppo
0: come la pensate?
1: Purtroppo è una dura verità, ma questo vale per tutte le destinazioni alla fine, no?
3: Ma
1: soprattutto le destinazioni,
3: credo.
1: Come le destinazioni simili alle Isole Canarie, dove si veniva qui anni e anni fa con veramente quattro soldi e improvvisamente il mercato di quella destinazione, in questo caso le Isole Canarie, cresce esponenzialmente e chi rimane tagliato fuori ovviamente l'unica cosa che può fare è rosicare un po' e dire: porco cane, devo andarci anch'io.
0: E lo so, purtroppo questo è un po' quello che succede, però in realtà, ecco, lo diciamo apertamente, è diventato un po' più difficile perché i prezzi sono diventati più cari, sono cambiati un po' di cose rispetto a qualche anno fa, però è sempre bello vivere qua e stare qua, no?
1: Certo, assolutamente. Infatti quello che dicevamo poi anche ieri sera con Marco Sparicio nella live che abbiamo tutte le sere sul canale immobiliare delle Canarie è proprio il fattore che in buona sostanza bisogna vedere anche per perché cosa uno cerca una meta, no? In questo caso le Isole Canarie si cercano per svariati motivi. Uno di questi è anche il fattore economico. Fino a un po' di tempo fa si cercavano le Canarie perché erano economiche. Oggi forse l'unica cosa da fare è togliere dall'equazione la parte economica, perché non vale più la pena. Ecco, certo. Se uno dice vado alle Canarie perché costa poco, non c'è più.
0: Selvaggia, lui ti ha praticamente estromesso, ma tu hai anche un tuo pensiero, immagino, no, di tutto questo, perché ti vedo.
2: Grazie.
0: Ti voglio bene, Selvi.
3: Bella tesorina mia.
1: Cioè, praticamente lui la domanda l'ha fatta a me, ho risposto io e poi ha detto che ti ho estromesso io. Bravo.
0: No,
1: bravo.
0: Ma no, io allora ragazzi, quando io parlo con voi, io parlo all'unisono, no? Perché voi siete tutti uni e trini, anzi doppi in questo caso, non trini. E quindi quando faccio una domanda, io immagino sempre, un giorno dovreste imparare anche a rispondere in coro, no?
3: È proprio... No, ti prego, anche no, ti prego, come quelli che si aprono i profili Facebook di coppia, per favore, evitiamo questo scempio.
2: No, assolutamente, sono d'accordo.
1: Che,
2: no,
1: poi,
2: no.
1: Che poi finisce la coppia e...
2: Scoppia.
0: E che quando la coppia scoppia, come si dice, no? Senti, invece parlando di cose belle, ormai manca, come dire, una settimana, perché oggi è venerdì e venerdì prossimo abbiamo un altro grande appuntamento, che è quello di Italian Business Canarias, ma dove? Qui a Gran Canaria, perché insomma la delegazione di Gran Canaria apre i battenti e lo apre in un posto bellissimo che noi amiamo tantissimo, perché oltre ad essere un bel posto, è un posto dove si mangia bene, quindi è al Vespino Vecchio di San Agustin alle ore 19. Mi sembra una cosa da ricordare.
2: Esattamente. Tra le altre cose, grazie per il lancio, perché volevo dirlo, per chi volesse iscriversi mancano 3 giorni perché poi chiudiamo.
0: Certo.
2: Ovviamente, perché siamo già comunque un bel numero, quindi ringraziamo già tutti quelli che parteciperanno, però abbiamo lasciato questi 3 giorni per gli ultimi, no? Che dicono no, ma guarda, voglio venire anch'io.
0: Gli ultimi imprenditori che vogliono venire all'appuntamento, al primo appuntamento di Italia Business Canarias qui a Gran Canaria, dopo il successo che ha avuto comunque a Tenerife, si replica anche qui, in modo che diamo ancora più forza a quello che è anche l'altra, no, provincia delle Isole Canarie. Ricordiamo, magari che non tutti lo sanno, ma le Isole Canarie sono 8, 7 e mezzo, come dico sempre io.
3: 7 e mezzo. Mi piace, tombola.
0: Però ecco, diciamo che ci sono 2 province, la provincia di Tenerife ovviamente, e la provincia che vede La Gomera, Tenerife, Hierro e l'isola della Palma, e poi abbiamo invece la provincia, chiamiamola così, di Gran Canaria, che vede La Spalma, cioè vede Gran Canaria come isola, Fuerteventura, Lanzarote e poi La Graziosa. Quindi abbiamo insomma esteso anche all'altra provincia questo appuntamento per gli imprenditori, che speriamo che continui a crescere, e devo dire che per essere già il primo per i business i numeri sono molto interessanti, vero?
2: Sì, adesso tra una cosa e l'altra siamo una 70 di persone.
0: Ottimo.
2: Sì, poi vabbè, sappiamo che magari sai, qualche scarto, qualcosa, però per noi diciamo che con l'impegno che ci abbiamo dato in questi soprattutto ultimi giorni, siamo contenti, perché comunque se posso dire questa cosa, siamo contenti perché ci hanno accolto benissimo i canali, perché molti saranno del posto. Quindi
1: sì, quiero decirlo, aprovecho para decirle a todos los que están escuchando Radio Calima hoy que este evento de Italia Business Canarias claramente está abierto también, claramente, supuestamente, a los canarios, a los emprendedores y

0: Beh, insomma, avete ancora 3 giorni di tempo per partecipare a questa pre-business e il modo più semplice, se state ascoltando Radio Kelima, è quello di scrivere un messaggio o chiamare il 627-629-553 e poi ci penseremo noi a passare tutti i vostri dati all'organizzazione. Ragazzi, mi sembra che si possa, ci sono tutti i presupposti per partire molto bene anche il prossimo venerdì, quindi noi intanto ci vediamo domani mattina. Domani mattina sarà una puntata con degli ospiti, direi molto musicali, vero?
1: Molto musicale,
2: molto sì. music.
1: Questa volta abbiamo dato voce alla musica, no?
2: Certo,
0: assolutamente.
2: Come è giusto che sia.
0: Avremo degli ospiti che vengono da Tenerife, avremo invece un ospite anche dall'Italia che è un personaggio che non solo si occupa di musica, si occupa di cinema, si occupa di radio da tantissimi anni, ma in particolare ultimamente sta facendo dei numeri incredibili con le produzioni musicali fatte con l'intelligenza artificiale. Ed è una cosa che è interessante perché ci scopriremo che dietro c'è tutto un mondo e non solo, perché poi alla fine lui ha avuto veramente un successo incredibile. Pensate, addirittura ci sono alcuni video che hanno raggiunto quasi 2 milioni di visualizzazioni su YouTube, quindi sono numeri interessantissimi da questo punto di vista. Quindi domani appuntamento alle 11.
1: Diciamo che se chi la sa utilizzare l'intelligenza artificiale, che poi ne parleremo domani,
0: assolutamente.
1: L'intelligenza,
0: esatto, l'intelligenza artificiale, prima che ci faccia fuori, cerchiamo di sfruttarla al meglio.
3: In questo momento di interregno cerchiamo di utilizzarla.
0: Esatto. Nostra Barbara dice giusto. Bene ragazzi, insomma, allora, è stato come sempre molto bello stare insieme a voi. Noi ci ritroviamo domani puntuali alle 11 qui in diretta dallo studio centrale di Maspalomas per Toda Kalima. Ciao ragazzi.
1: Yeah. Ciao.
0: Buona serata, ciao, buona giornata, ciao a
2: buona
0: tutti,
2: giornata.
0: Ciao!
4: Radio Kalima.
5: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori. Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
6: Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al +34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
7: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app di Radio Kalima.
5: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
7: Suono digitale perfetto.

0: Coldplay con Trouble. Cara Barbie, tra poco l'appuntamento con l'agenda del fin di settimana. Sei pronta?
1: Certo, ovvio. Sono nata pronta.
0: Lei è nata pronta.
2: En Canarias.
3: Es la hora 12:31 minutos.
2: Sono le 12:31 minuti. Radio
4: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Gli avrebbero sparato diversi colpi di pistola alle spalle prima di dileguarsi nel buio e fuggire. Un trentenne ricoverato in gravissime condizioni dopo essere stato ferito con due proiettili alla schiena a Pioltello, nella periferia est di Milano. I carabinieri indagano sulla vicenda. La procura di Palermo ha chiesto l'arresto di Gaetano Armao, ex assessore all'economia ed ex vicepresidente della regione Sicilia. A carico del 64enne, molto noto nella vita pubblica siciliana, gli inquirenti ipotizzano i reati di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione per l'esercizio della funzione. Si aggrava il bilancio delle proteste studentesche che da giorni interessano la Francia. Sono 65 i dipendenti del sistema scolastico rimasti feriti, tra cui 40 presidi. Il ministro dell'istruzione francese ha annunciato che durante le manifestazioni di ieri sono state fermate quasi 2.000 persone. La partita per la legge di bilancio 2027 si apre ufficialmente oggi con l'approvazione in Consiglio dei Ministri del documento programmatico di finanza pubblica. Nel testo ci devono essere i punti principali di quella che sarà la prossima manovra, insieme ai relativi effetti finanziari. Lo sport, la Formula 1, la Ferrari di Leclerc archivia al comando la seconda sessione di libere. Chiude seconda la Red Bull di Hajar, terza la McLaren di Norris. Nella MotoGP Alex Marquez firma il miglior tempo nelle prequalifiche in Giappone. Per il calcio, stasera l'Italia scende in campo a Parigi contro la Francia. Per ora è tutto, a più tardi.

0: 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo bello.
1: Oh, sono passati 31 anni e ancora mi emoziona questa canzone di Daniele Silvestri, Le cose in comune. Poi c'è questo finale, arriva la trombetta, mi fa impazzire, eccola.

0: pensando come uno stupido.
1: Troppo bello.
0: Troppo bello. L'abbiamo sentita tutta, proprio dall'inizio alla fine. Benvenuti nell'appuntamento classico delle 12.35 del venerdì con l'agenda del fin de semana. Tutte le cose belle che potete fare alle Isole Canarie durante questo weekend a cura di Barbara Vassaro. Senti che sigla, che presentazione, sembra Sanremo. Adesso scendi dalle scale e non inciampare,
2: ok? Lo stacchetto, ci voleva lo stacchetto. Bene, signori, come ampiamente annunciato durante la settimana, questo fin di settimana è davvero un fin di settimana super super ricco, quindi cominciamo dalla più occidentale delle Isole Canarie, tra le, diciamo, tra le maggiori, quindi cominciamo da Tenerife, che come vi avevo detto questa settimana si illumina d'immenso con plenilunio, ovvero uno degli eventi più grandi per quanto riguarda Tenerife e la Santa Cruz de Tenerife, che sarà un evento che coinvolge tutta la città dal 2 al 4 ottobre. Si comincia venerdì 2 ottobre con questo spettacolo di cui avevamo parlato, di 500 droni sull'avenida marittima con due passaggi, uno alle 20.30 e l'altro alle 22. Sabato 3 ottobre musica dal vivo in diversi punti del centro con concerti e programmazione diffusa fino a tarda sera, e poi ancora i punti chiave dove ci sono tutta una serie di eventi sono il parco Garcia Sanabria, i musei e spazi culturali aperti con orari ampliati, al cementerio di San Raffaele e San Rocco, che poi mercati, artigianato e gastronomia. Questo per quanto riguarda specificatamente il plenilunio, tutto il fin di settimana. Dopodiché estremamente carino e molto importante in tanti spazi di Tenerife ci sarà il FIC, ovvero il Festival Internazionale de Clown Barret, cioè di clowneria e cabaret. Ci sarà nello spazio alla Granja per quanto riguarda Santa Cruz e Tenerife, ma poi non solo a Costa Adeja, Santiago del Teide, insomma è un festival itinerante in tanti paesi di Tenerife, quindi informatevi perché è una programmazione interessantissima e ci sono artisti che arrivano davvero da mezzo mondo. Ad Adeje ci sono le feste patronali, in particolare quelle dedicate a Nuestra Signora della Incarnación, mentre a Tegueste vanno avanti le fiestas del soccorro. A Puerto de la Cruz invece, dato che questo fin di settimana, soprattutto oggi, ma poi ovviamente va avanti anche domani, ci sono le giornate internazionali della musica e quindi ci sono tutta una serie di concerti dedicati appunto a questo evento. Ci sono dei concerti a entrata libera nella Plaza del Castillo de San Felipe che si chiamano DIM, sono tutta una serie di artisti che si succedono sul palco appunto in Piazza San Felipe questa sera al Puerto de la Cruz, che insomma, se avete voglia di farvi sentire un po' di musica dal vivo, è sempre una cosa buona e giusta. E sempre in occasione delle giornate internazionali della musica vi segnalo Alisios Festival Pop a La Laguna, mentre come dicevamo prima, giornata dei nonni, oggi la festa nella giornata mondiale insomma dei nonni, quindi ad Arona ci sono la Fiestas de los Mayores. Passiamo felicemente alla cugina Gran Canaria, dove oltre alla già citata settimana fetish, che credo sia per pochi adepti, insomma per coloro che se ne intendono, per quanto riguarda gente che non porta spasso cagnolini vestiti in pelle, abbiamo le feste del Pilar de Guanarteme. Stiamo parlando ovviamente della Spalmas de Gran Canaria, insomma con tutte le feste, le bande, insomma. Poi ho detto la verbena del perro, ho detto che è sta verbena del perro, ho pensato anche lei a qualcosa di particolarmente fetish, in realtà sono soltanto feste sponsorizzate dalla Tropical che ha come logo il perro, quindi la verbena del perro ha solo unicamente quello. A Valle Seco, che noi pensiamo sempre che insomma il sidro sia roba da Celti, invece a Valle Seco si festeggia la mela e c'è cioè la festa del sidro, perché ricordiamo che a Valle Seco è uno dei posti dove si beve uno dei migliori sidri d'Europa, quindi se volete berlo andate a farvi un giro da quelle parti questo fin di settimana. Mercato Mesa e Lopez alla Spalmas de Gran Canaria, shopping, musica dal vivo e attività per bambini, molto molto carino. Poi ci sono le feste del Rosarios di Aguimes questo fin di settimana, festa del Castillo del Romeral, stiamo parlando di San Bartolomé di Tirajana, è cominciato ottobre, non c'è ottobre se non c'è Oktoberfest, che arriva all'Holiday World di Maspalomas con la festa della birra al Nomad. che sarà sabato 3 ottobre per tutto il giorno. E poi ancora, insomma, ci sono tutta una serie di feste legate all'Oktoberfest. Poi a Valsecchio continuano imperterriti a festeggiare San Michele Arcangelo come se non ci fosse un domani, sono due settimane che lo festeggiano.
0: È tutto sponsorizzato da Michelangelo, ovviamente.
2: È tutto, esatto, in realtà Michelangelo è lì vestito da perro suelto.
0: Guarda, che è qui dietro, lo vedete, guarda, chi guarda, esatto, la televisione, è lì che sta lavorando o fa finta di lavorare, vediamo.
2: O fa finta, in realtà sta giocando a campo minato. Festival Cruz della Piedra a La Spalma di San della Spalma di San Canaria, ma è confuso con Michelangelo di San Canaria, stavo dicendo. Festival Cruz della Piedra a La Spalma di Gran Canaria, con tutta una serie di romerie, eventi, mambo swing orchestra, drag queen all star, insomma tutto il cucuzzaro di quando fanno festa qui alle Canarie. E quindi, insomma, a Mogani invece vi segnalo la Veneguera Viva Festival 2017, anche qui il solito cucuzzaro di gente che suona, canta, beve e mangia. E poi chiudiamo con il Maspalomas Turi Festival, che si svolge in occasione appunto della giornata mondiale del turismo, che è stata settimana scorsa, però noi la si festeggia questa settimana. Ah no, c'è questa un'altra cosa molto carina, scusate, questa qui ve la devo dire assolutamente. A Vega San Matteo c'è la 13ª feria regionale del patchwork, fatta da artigiani specializzati in questa arte, che secondo me è molto bella. Chi piace artigianato e piace cose fatte a mano e non con l'intelligenza artificiale, andate a farvi un giro a San Matteo e scoprirete ancora chi le mani le sa usare e le vuole ancora usare, insomma. E questa cosa è molto molto carina. Ultimissima, giuro, poi cambio isola. A Teror, altra cosa per noi gente analogica, la Plaza dello Libros, c'è cioè la feira del libro, quindi anche in questo caso io, donnina analogica in un mondo digitale, ve lo segnalo. Ci spostiamo alla mia cara Lanzarote, perché anche a Lanzarote continua la Recife in vivo, con tutta una serie di concerti che vi segnalo, perché questo fine settimana è dedicato al punk, al rock alternativo, al rap metal. Vi ricordate che già da qualche settimana da Recife ci sono appunto questi concerti che si chiamano Recife in vivo, che si snodano nella città in tre blocchi, cioè con concerti 18, 19, 30, 21 e 22 e 30 in vari punti della città, in maniera tale che uno si può sparare quattro concerti in una sera. Il primo comincia alle 18 alla Plazuela, dove suona Ghiosa. Alle 19:30 al Ciarco suona Maria Iscariota. Alle 21 a Marina Lanzarote Def con Dios, e torna dopo 28 anni a Lanzarote, molto atteso, Evarista Paramos al Muelle de los Crucero. Quindi questo per quanto riguarda Recife en vivo. Mentre vi segnalo, per sempre in occasione del Dia Internazionale della Musica, il 3 ottobre, quindi domani, suona Lula Mora alla Casa della Cultura Agustín de la Hots ad Arecife, mentre a Playa Blanca ci sono un festival molto multiculturale che si chiama Ritmos del Mundo, che comincia oggi e finisce domenica 4, dedicato alle musiche, danze e gastronomia che arrivano da tutto il mondo, quindi da Bollywood ai ritmi latini, flamenco, insomma tutto quello che riguarda appunto musiche e danze che arrivano da tutto il mondo, salsa, merengue e compagnia cantante. Chi più ne ha più ne metta. Chiudiamo con Fuerteventura, se il mio computer me lo permette. Vediamo un attimo se
0: squilla,
2: vuole.
0: Anche un telefono, sento.
2: No, non squilla il telefono, è il mio antivirus che sembra che segnali. Quando hai Avast che si impossessa del tuo computer, ogni due per te ti va a venire dei coccoli.
0: Consiglio da amici: non installate l'antivirus.
2: No, non ve ne liberate mai più. Cioè, nel senso, sto cercando di disinstallarlo dal giorno dopo, ma non.
0: Ultimamente
2: ci
0: gli antivirus sono diventati dei virus. Sono peggio.
2: Sì, sì, cioè il vero virus è antivirus. Detto questo, comunque, allora a Puerto del Rosario ci sono una serie di piccoli eventi a partire da oggi. A Plaza Nuestra Signora del Rosario c'è la Plaza del Sueño e la Imaginación, racconti di immaginazioni per bambini e famiglie. Alle 18 c'è la giornata del patrimonio marittimo presso la Casa della Cultura, mentre molto carino, inizia alle 18 e finisce alle 13 notte c'è una serie di concerti al recinto ferial in occasione di Fuerteventura Joven, insomma questo è un po' l'evento del fine settimana, mentre a Pajara, quindi stiamo parlando del centro sud, zona Costa Calma, ci sono tutta una serie di eventi legati all'Oktoberfest, apertura del fine settimana con cucina bavarese, birra, musica dal vivo e giochi. Stessa cosa succederà a Costa Calma invece domani per quanto riguarda appunto il sud di Fuerteventura, che direi che per questo fine settimana ci ha già dato abbastanza soddisfazioni e la chiudiamo qua.
0: Bene, era l'appuntamento di questo venerdì 2 ottobre per l'agenda del fine settimana. Noi vi rimandiamo come sempre fra 7 giorni per le notizie per quanto riguarda invece il prossimo weekend. Ricordatevi perché potete trovare comunque la registrazione di questo spazio anche su Facebook e sui social, in modo che se avete perso qualche appuntamento lo ritrovate direttamente sulla nostra pagina Facebook, per esempio. Grazie Barbie, a dopo con l'ultima notizia di oggi. Radio Calima.
1: Por fin, ¿ya conoces el nuevo centro comercial La Gran Manzana?
3: Ya abierto de lunes a domingo para ofrecerte lo mejor. Más de 25 tiendas de ropa, complementos, peluquerías, gimnasio, hipermercado, boleras y librería.
1: Disfruta de la más variada oferta gastronómica con 15 tipos de restaurantes temáticos diferentes.
3: Todo pensado para tu comodidad con más de 1000 plazas de aparcamiento gratuito. Y muy pronto también Cines Odeón.
1: Te esperamos en Las Chafiras, carretera de subida a San Miguel de Abona.
3: Infórmate en ccgranmanzana.com.
1: Todo lo que quieras está ahora más cerca.
4: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
5: Vuoi un sorriso perfetto? A Cabo Blanco, a 5 minuti da Los Cristianos, c'è Clinica Saber di Alessandro Longobardi. Da 10 anni siamo il punto di riferimento per la salute dentale, con oltre 40 anni di esperienza e tecnologie di ultima generazione. Allineatori trasparenti, protesi in ceramica o zirconio su impianti a carico immediato con consegna in soli 3 giorni, studio delle malocclusioni e chirurgia parodontale. E per te, preventivo gratuito e senza impegno. Chiama il 922 88 88 44 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. Clinica Saber, il tuo nuovo sorriso ti aspetta.
6: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: insomma, quando si fa questo gesto così, hai visto? Significa il tiramisù. Questo
1: okay.
0: Il nuovo messaggio di Vicco, che ne parlavamo proprio l'altro giorno, chissà come mai ormai il tiramisù è diventato talmente famoso che è diventato anche una canzone, e stranamente poi non dall'Italia ma dalla Spagna, vedi? Questo per farti capire come qui in Spagna in qualsiasi ristorante tu vada trovi il tiramisù.
1: Tu pensa, caro Roby, che io adesso tra 4 minuti io chiudo la diretta e vado a preparare il tiramisù, perché domani ecco. È il 16° compleanno di mio figlio. Il 16° compleanno di mio figlio ed è il suo dolce preferito, quindi per i suoi 16 anni dovrò preparare una cofana di tiramisù per i suoi amici che verranno qui, spero a non distruggermi casa, e gli preparerò il tiramisù. Se lunedì non dovessi vedermi,
0: sono tutti avvelenati,
1: ha preso fuoco lo studio. Vabbè, detto questo, chiudiamo con una notiziola leggera, perché mi è capitata tra le mani questa notiziola. Pensate che espressioni come "se me fu il baifo", "tremenda calufa", "vamo pal charco", o "i tocca tendere",
0: tipicamente canarie,
1: sono diventate una collezione di stickers di WhatsApp. Perché un gruppo di ragazzi ha creato, insomma, questa collezione, sai, i classici sticker di WhatsApp, che sta avendo un grandissimo successo ed è diffusa in una community di oltre 100.000 persone ed è praticamente sui social di tre quarti dei WhatsApp canari, no? Ed è molto divertente come queste espressioni, unite anche tra l'altro ad altri personaggi ispirati alla fauna, alla natura e alle abitudini dell'arcipelago, si stanno diffondendo assolutamente in tutte le Canarie. E per chi non dovesse saperlo, appunto, che magari ha dei figli giovani e non sa cosa vuol dire, per esempio "se me fu il baifo" vuol dire mi sono distratta, mi sono dimenticata, ho perso il filo, cioè sei proprio svampita, sono un po' svampita. La calufa, per gli amici di Tenerife, vabbè, soprattutto, è un caldo tremendo, sì, che ha fa praticamente, sì. O "i tocca tenderete", per esempio, vuol dire oggi andiamo de fiesta, sostanzialmente, no? Spesso con musica, eccetera eccetera, e così via, "vamo sul charco", "andiamo a fare un bagno", andiamo a distrarci, "o vedo un bagnito e torno, mi rinfresco ed esco", insomma, cose.
0: Ma
1: di questo
0: uno dove le trova sul
1: giovanile.
0: Telefonino deve scaricarsi qualcosa, immagino, per
1: deve scaricarsi, sì, gli stickers, la, sì, collezione di sticker, non so come si chiamano, poi chiederò info al mio adolescente di fiducia. E però, insomma, ci sono anche queste le espressioni dello slang canario, anche queste su WhatsApp.
0: Bene,
1: sapevatelo.
0: Noi torniamo lunedì come sempre puntuali alle 11,
1: spero,
0: con Calima di Magnana, spero, se non hai avvelenato tutta la famiglia.
1: No, io no, più che altro sei di adolescenti che prenderanno possesso del mio appartamento, non lo incendieranno.
0: Mentre invece io torno domani mattina insieme a Luca Selvaggia per Toda Calima, l'appuntamento del sabato in diretta qui dallo studio centrale domani, dove ci sono degli ospiti, faremo un po' di casino come sempre, ma spero che sia piacevole, naturalmente in diretta per radio, in diretta sui social, in diretta in televisione.
1: Allora,
0: esatto, parlando di musica, no? Come ormai spesso e volentieri sia, non dico un po' poca la musica di oggi, si dice, no? Perché utilizzano troppo le sonorità degli altri, vanno a campionare il passato, no? È difficile trovare situazioni coerenti e in particolare subito riconoscibili, mentre invece negli anni 80, negli anni 90, anche nei 70, insomma, quando nasceva un gruppo, se valeva veramente il gruppo, riuscivano a trasmettere qualche cosa con delle sonorità che diventavano proprio proprie, no? Negli anni 80 prendete i Tears for Fears, Simple Minds, gli U2, insomma, potremmo fare una lista enorme di personaggi del passato che quando li ascolti, anche se non conosci la canzone, riconosci subito che sono loro. E tra questi c'erano anche i Pet Shop Boys, che secondo me hanno veramente firmato delle cose bellissime in quel periodo. Vi lasciamo con loro, con una canzone che amo particolarmente, si chiama Love Comes Quickly. A lunedì, a domani, ciao, ciao.

0: en Canarias.
1: Es la hora 13:30 minutos.
2: Sono le 13:30 minuti. Radio
3: Buon pomeriggio dalla redazione. La segretaria del PD Elly Schlein ha aperto la direzione nazionale del partito al Nazareno a Roma. Il PD si candida a guidare l'alleanza e il paese, ha detto. Dopo 20 anni abbiamo la possibilità di vincere le elezioni, di portare il cambiamento, di migliorare la vita delle persone. Andiamo a vincere. Manovra, annuncio del vice premier Tajani oggi in Consiglio dei Ministri, scostamento di bilancio da 7 miliardi. Intanto borse europee all'insegna del rialzo con la lente su Murcia e i dati sull'occupazione negli Stati Uniti che potrebbero avere un peso specifico sul percorso dei tassi di interesse della Fed. Spread in altalena 125 punti. Salim El Khoudry, nonostante il suo disturbo psichiatrico, era capace di intendere e di volere quando il 16 maggio scorso si è gettato con l'auto sulla folla a Modena investendo 8 persone e uccidendone una. Questo quanto emerso nell'incidente probatorio davanti alla GIP del Tribunale di Modena, esclusa l'aggravante del terrorismo. Agganciava le ragazzine sui social e poi a volte anche dietro compenso in denaro proponeva loro incontri a sfondo sessuale o in alternativa all'invio di foto e video con contenuti hot. Arrestato a Roma un 40enne, l'indagine è scattata dopo la denuncia dei genitori di una ragazzina. Calcio è ufficiale, il Manchester City ha presentato, come era già stato annunciato, il ricorso contro il parere della commissione indipendente che lo ha giudicato colpevole di oltre 100 violazioni delle norme finanziarie. Il club, oltre a ribadire la propria innocenza, sostiene che la decisione contiene evidenti errori. È tutto, a più tardi.

0: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
1: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia. En Cabo Blanco, a solo 5 minutos de los cristianos, Clínica Saber es desde hace 10 años el punto de referencia para tu salud dental. Con más de 40 años de experiencia, un trato humano como el del médico de familia y tecnología de última generación, te recibimos en un entorno profesional y hablamos varios idiomas. Ofrecemos medicina general, alineadores transparentes, prótesis en cerámica o circonio sobre implantes de carga inmediata con entrega en solo 3 días, estudio de maloclusiones y cirugía periodontal. Llámanos para un presupuesto gratuito y sin compromiso al 922-88-88-44, de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Clínica Saber, tu nueva sonrisa te está esperando.
2: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

Buon venerdì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Cagliolo, prontissimo per iniziare un nuovo giorno insieme con tante notizie e con tanta musica all'interno del nostro magazine. Una volta, cari amici, quando compravamo un'auto, la domanda principale era: quanto costa? Oggi sempre più spesso la domanda è diventata un'altra: quanto viene al mese? Infatti l'auto nuova in Italia si compra sempre più spesso a rate lunghe. Tra poco vediamo anche perché c'è stato questo

Parliamo di acquisizione di un'auto, di com'è cambiato anche il rapporto tra noi italiani e l'auto. Prima compravamo un'auto, non lo so, di 15-20 mila euro, cercavamo di comprarla contanti o comunque facendo un prestito e poi pagandola piano piano. Oggi invece la paghiamo mensilmente, anche affittandola, avendo un leasing. I dati del primo semestre 2026 raccontano molto bene proprio come sta cambiando il modo in cui gli italiani comprano un'auto. Circa l'80% delle auto nuove e usate viene acquistato con il supporto di un finanziamento, e sta crescendo soprattutto la formula più lunga. Aumentano appunto dell'11,6% quelle tra 4 e 5 anni e del 10,3% quelle oltre i 5 anni, e la maggior parte delle rate mensili si concentra tra 250 e 500 euro al mese. Contemporaneamente cambia anche quello che compriamo: quasi metà delle nuove immatricolazioni, il 49,7%, riguarda delle vetture ibride. Ed è interessante perché racconta anche questa trasformazione non solo di acquisizione di un'auto, ma mentale di noi persone. Non pensiamo più soltanto al prezzo totale dell'automobile, pensiamo anche alla rata che deve convivere ogni mese con tutto ciò che già abbiamo da pagare, quindi l'affitto, le bollette, la palestra per farsi uscire gli addominali, lo streaming, i nostri hobby, no? Tutto il resto, i film, tutto ciò che oggi paghiamo mensilmente. Ormai quando qualcuno ci mostra la macchina nuova non chiediamo più quanto l'hai pagata, ma chiediamo direttamente per quanti anni sei impegnato a

0: Vorten Canarias. Riscatta il tuo buono del Plan Renove del Governo delle Canarie e ottieni fino a 450 euro di contributo per i tuoi nuovi elettrodomestici ad alta efficienza. Richiedilo e vieni in uno dei nostri negozi. Pensiamo a tutto noi. Affrettati, i fondi sono limitati. Non acquisti ancora da Vorten? Consulta le condizioni.
1: Oh, ho prenotato! Vado in America, partendo da Tenerife!
2: Ma dai, con chi?
1: Con Toda Canarias! Mi hanno organizzato il viaggio su misura. E se serve ti aiutano anche dalle altre isole. Hanno uffici a Tenerife e Gran Canaria.
2: Bello! Io invece mi farei una crociera.
1: Fanno anche quelle!
2: Sì, ma sei sicura del servizio?
1: Ma certo! Hanno oltre 450 recensioni 5 stelle sui loro canali.
2: Allora devi darmi il contatto, che me lo segno.
1: Mandagli un messaggio su WhatsApp. Più 34 642 331208. Oppure visita Toda Canarias.
3: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app.

0: en Canarias.
1: Es la hora 14:30 minutos.
0: Sono le 14:30 minuti. Radio
2: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione. Scontro Schlein Meloni sulle critiche al governo. La segretaria del PD della direzione risponde alla presidente del Consiglio che le ha chiesto una critica vera. Gliene dico 10, dice Schlein. 10 falsità, la replica sui social di Meloni, che aggiunge: risponde oggi a una domanda che le ho fatto quasi 2 settimane fa. Con questi ritmi ce la vedo bene a risolvere i problemi degli italiani. Lo spread sale ancora e il differenziale tra BTP e Bond fin dall'avvio in altalena arriva a 131 punti base, sempre sui livelli di aprile 2025. Risale anche il rendimento con il decennale italiano al 4,7%. L'Unione Europea annuncia di aver ricevuto la lettera di Meloni a von der Leyen relativa alla richiesta di ulteriore flessibilità fiscale a causa del boom dell'inflazione. La esamineremo nel dettaglio e successivamente formuleremo le nostre valutazioni e la nostra posizione, dice un portavoce della Commissione. Oggi intanto sul tavolo del Consiglio dei Ministri, convocato alle 18, arriva il documento programmatico di bilancio. I partiti arabi potranno partecipare alle elezioni israeliane del 27 ottobre. L'Alta Corte di Giustizia ha annullato all'unanimità il provvedimento con cui la Commissione elettorale centrale aveva impedito loro di presentarsi al voto. Calcio per il match di Nations League in programma stasera a Parigi contro la Francia. Ancora 3 ballottaggi per il CT Mancini dopo la rifinitura. Ken dovrebbe partire dal primo minuto a destra, in un attacco dove più Esposito è favorito su Scamacca per essere titolare con Sebastiano Esposito. A centrocampo con Tonali e Fagioli dovrebbe esserci Barella, in vantaggio su Frattesi. In difesa Scalvini, avanti su Mancini. È tutto, a più tardi. Radio Calima.
3: Riavvolta.

Ancora ben ritrovati a tutti voi, sempre all'interno di The Mag con Yuri Caliolo. La polizia ha visto un grosso SUV procedere in maniera strana nel traffico a Marsiglia, quindi in Francia. Gli agenti si sono avvicinati e hanno guardato attraverso il finestrino e hanno capito immediatamente qual era il problema, no, di questa guida distratta. Non era una persona in stato d'ebbrezza che aveva bevuto, che aveva sonno. No, il conducente aveva 9 anni. Tra poco parliamo, lo so far ridere, ma è molto rischiosa. Parliamo di questa storia molto molto

0: ¿Quieres unir alta cocina y diversión? En el restaurante del Gran Casino Costa Meloneras es posible. Cena desde las 19 hasta las 2 y media de la madrugada y luego diviértete hasta las 5. Una experiencia gastronómica exclusiva donde la tradición canaria se une al estilo contemporáneo. Estamos en Meloneras, en el sur de Gran Canaria, en Corralejo, Fuerteventura y en Puerto del Carmen, Lanzarote. Consulta la carta y reserva en grancasinocostameloneras.com. Se recomienda el uso responsable del juego. El uso indebido puede llevar a la adicción. El juego está prohibido a los menores.
1: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
2: Finalmente! Conosci già il nuovo centro commerciale La Gran Manzana?
3: Aperto dal lunedì a domenica per offrirti il meglio. Più di 25 negozi di abbigliamento, accessori, parrucchieri, palestra, ipermercato, bowling e libreria.
2: Goditi la più varia offerta gastronomica con 15 diversi tipi di ristoranti a tema.
3: Tutto pensato per la tua comodità, con oltre 1000 posti auto e prestissimo anche i cinema Odeon.
2: Ti aspettiamo alla Sciafiras, carretera subida a San Miguel de Abona.
3: Scopri di più su ccgranmanzana.com.
2: Tutto quello che vuoi è ora più vicino.
3: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

qualche giorno fa a Marsiglia è successa una cosa molto strana. Gli agenti hanno notato un Audi Q7 che procedeva in maniera anomala lungo la trafficata Avenue du Prado. Quando l'hanno fermata, ovviamente, hanno trovato al volante, pensate, un bambino di 9 anni senza cintura di sicurezza, giusto per non farsi mancare assolutamente niente. Qui la storia diventa ancora più assurda, perché sul sedile del passeggero c'era il padre, mentre all'interno dell'auto viaggiava anche il fratellino di 8 anni. Secondo le autorità neppure loro indossavano la cintura. Il padre è stato convocato davanti alla giustizia francese e fortunatamente la polizia è intervenuta, no, prima che accadesse qualcosa di grave, perché l'immaginario del bambino di 9 anni con il braccio fuori dal finestrino che guida un Q7 è una scena da videoclip, no, da cartone animato. Però se pensiamo alla vita reale non è per niente una cosa bella. A 9 anni normalmente il problema con l'automobile è riuscire a vedere la strada dal sedile posteriore, perché si è troppo piccoli. Invece qui stiamo parlando veramente di tanto altro. Abbiamo saltato direttamente qualche passaggio, no? Qualche anno prima che prendesse l'auto. Prima sarebbe opportuno finire le elementari, poi far capire più o meno cos'è un'auto a un bambino. Comunque la giustizia adesso sta pensando anche ovviamente a punire il padre per ciò che è stato fatto e non il bambino, perché non è decisione sua prendere e accendere un'auto e fare quello che ha fatto.

sono bravo, ma dovresti saperlo. Parlo solo col cielo, voglio volarci dentro. E ti parlo da un'ora, ma non uso parole.

0: più.
1: Ricordate i periodi dove andavate a scuola, no? I periodi belli della nostra vita, quando si avevano meno pensieri, diciamo, il problema più grande era quello di dover studiare per un'interrogazione, per una verifica scritta. Era bello perché ti svegliavi presto, la mamma ti preparava pane e marmellata, un pezzo di ciambellone magari della nonna, portavi tutto a scuola, mangiavi, stavi con i tuoi amichetti e finiva lì la giornata lavorativa, tra virgolette. Adesso vogliono togliere una cosa bella che riguarda proprio il cibo preparato a casa, vogliono togliere questa cosa in una mensa in provincia di Teramo. Tra poco parliamo di questo discorso.

0: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
1: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia. Cerchi l'atmosfera ideale per una cena aziendale o una festa in famiglia? Benvenuto alla Vianda del Mar, in una suggestiva casa canaria con oltre 300 anni di storia. Vieni a scoprire il nostro speciale menù degustazione, ottimo pesce fresco, cucina italiana e opzioni per bambini, con menù su misura per ogni occasione. Ci trovi sulla TF 245 al numero 19, di fronte al centro ippico Cigherghe, con parcheggio riservato. Cercaci su Google Maps per leggere le recensioni e riservare il tuo tavolo in un click. Oppure chiama il 614-721395. Ristorante La Vianda del Mar. La tradizione ha un nuevo sapore.
2: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando. Y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas. Un crecimiento anual de más del 14%. Y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima. La radio que une tendencias y conecta culturas.

0: Hit senza pausa. The Mag Special 3.
1: Allora, a scuola è scoppiata la polemica. Niente merende preparate a casa. Tutto questo è successo ad Alba Adriatica, in provincia di Teramo. Una disposizione scolastica aveva stabilito che alla scuola dell'infanzia fossero ammessi soltanto prodotti confezionati, escludendo quindi biscotti, torte, merende preparate dalle famiglie. La decisione era stata collegata alla necessità di avere ingredienti allergeni e scadenze chiaramente verificabili. Ma tra i genitori, come succede spesso nelle chat di gruppo delle mamme, è scoppiata immediatamente la polemica, perché per molte famiglie significa rinunciare a una delle abitudini più semplici della quotidianità: preparare personalmente qualcosa da mettere nello zaino del proprio figlio, no? Del bambino. Cosa c'è di male se una mamma prepara da mangiare al proprio figlio? Ovviamente sceglie qualcosa di buono, non è che cerca di contagiare lui e tutti i bambini che ci sono. Ed è uno di quei dibattiti perfetti, perché probabilmente ognuno ha già scelto da che parte stare, no? Da una parte la sicurezza e la tracciabilità, dall'altra il panino preparato a casa, fatto con le mani della mamma, che è più buono, non ci possiamo fare assolutamente niente. E pensare che quando andavamo a scuola noi, tra la grande questione, ecco, della merenda, era molto più semplice. Me ne dai un morso? Avete mai chiesto al vostro compagno di banco, ad altri amici, quando vedevate qualcosa di buono, di assaggiarlo? E lui diceva di no. Lo so, lì partivano i primi litigi. Vedremo quello che accadrà, se questa cosa continuerà, questa normativa continuerà, o si tornerà indietro nelle vecchie buone abitudini, dove la mamma può preparare ovviamente la merenda al figlio.

Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Come sempre ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Domani concludiamo la nostra settimana lavorativa, sempre qui, solito orario, solito posto. Fate bravi, ma non troppo.

0: en Canarias.
1: Es la hora 15:30 minutos.
2: Sono le 15:30 minuti. Radio Cali.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Il Congresso spagnolo ha rigettato il decreto di misure contro l'emergenza abitativa con 172 voti a favore e 178 contrari. Decisivo il no degli indipendentisti catalani. Fuori dall'aula le urla di centinaia di persone radunate davanti al Congresso per gridare vergogna e sciopero generale. Direzione del PD al Nazareno. Il programma del campo progressista si scrive con tutta l'alleanza, ma in questa discussione uno non vale uno, avverte la segretaria Dem Schlein. Vota risposta a distanza con Meloni. Vuole una critica? Gliene dico 10, dice Schlein. La premier replica via social a distanza di 2 settimane? La vedo bene risolvere i problemi con questi ritmi. Il GIP di Roma, accogliendo la richiesta della procura, ha restituito gli atti relativi all'indagine sulla strage di Ustica, revocando la richiesta di archiviazione. Nella tragedia avvenuta il 27 giugno 1980 persero la vita 81 persone. È un no secco e categorico quello con cui l'Unione Europea ha risposto alla possibilità paventata da Washington di imporre un bando all'export di diesel verso l'Europa. Non sarebbe vantaggioso per nessuno, minerebbe la nostra fiducia negli Stati Uniti come partner affidabile, così una portavoce della Commissione Europea. Calcio nel giorno di Francia e Italia e Nations League. Sono 6 le squadre di Serie A in campo tra amichevoli e allenamenti congiunti senza i giocatori convocati dalle rispettive nazionali. Juventus è sconfitta 1-0 dalla Cremonese. Cade anche il Napoli contro l'Avellino. Pari del Milan contro il Padova. Il Parma, appena affidato a Gilardino, fa 1-1 con l'Entella. Nel pomeriggio tocca a Frosinone e Genoa, rispettivamente contro Benevento e Rapid Bucarest. È tutto, a più tardi.

0: Por fin, ¿ya conoces el nuevo centro comercial La Gran Manzana?
1: Ya abierto de lunes a domingo para ofrecerte lo mejor. Más de 25 tiendas de ropa, complementos, peluquerías, gimnasio, hipermercado, boleras y librería.
0: Disfruta de la más variada oferta gastronómica con 15 tipos de restaurantes temáticos diferentes.
1: Todo pensado para tu comodidad con más de 1000 plazas de aparcamiento gratuito. Y muy pronto también cines Odeón.
0: Te esperamos en Las Chafiras, carretera de subida a San Miguel de Abona.
1: Infórmate en ccgranmanzana.com.
0: Todo lo que quieras está ahora más cerca.
2: Vuoi un sorriso perfetto? A Cabo Blanco, a 5 minuti da Los Cristianos, c'è Clinica Saber di Alessandro Longobardi. Da 10 anni siamo il punto di riferimento per la salute dentale, con oltre 40 anni di esperienza e tecnologie di ultima generazione. Allineatori trasparenti, protesi in ceramica o zirconio su impianti a carico immediato con consegna in soli 3 giorni, studio delle malocclusioni e chirurgia parodontale. E per te, preventivo gratuito e senza impegno. Chiama il 922 88 88 44 da lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. Clinica Saber, il tuo nuovo sorriso ti aspetta.
3: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
4: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: Buon pomeriggio da Narcello Salis. A La Gomera le autorità sanitarie hanno rilevato i primi esemplari di zanzara tigre nel territorio isolano, attivando immediatamente i protocolli di sorveglianza entomologica e disinfestazione preventiva. Il forte maltempo che sta colpendo l'arcipelago ha causato pesanti disagi al trasporto aereo, obbligando le compagnie a deviare o cancellare numerosi voli negli scali di Tenerife e La Palma. Sul fronte delle infrastrutture a Gran Canaria, il comune di Aguimes ha stanziato un investimento di 725.000 euro per realizzare il nuovo marciapiede di collegamento pedonale tra le località di Las Rosas e Montagna Los Veles. Nel mondo dello sport, grande entusiasmo per la nascita della prima Vuelta ciclista a Canarias professionistica, una prestigiosa competizione internazionale in quattro tappe che si disputerà tra le isole di Gran Canaria e Tenerife. Infine, per quanto riguarda la solidarietà e il sociale, la comunità di Gran Canaria ha registrato una straordinaria risposta d'accoglienza nello scorso mese di agosto, con ben 28 neonati felicemente inseriti in affidamento familiare. Per questa edizione è tutto, il notiziario delle Canarie torna più tardi. Radio
1: Calima. Oh raga, ma chi è che lavora il sabato mattina alle Canarie?
2: Ah, noi di Tota Calima sicuramente.
3: Ma io volevo andare al mare sabato.
1: Ma quale mare che non ci vuoi mai andare al mare?
3: Se non mi ci porti.
2: Ragazzi, noi abbiamo la trasmissione in diretta, eh. Abbiamo gli ospiti per la prossima puntata?
3: Beh, allora.
1: Ferma lì, non spoilerare, eh.
3: Ma io non posso mai dire niente.
2: Ragazzi, non ricominciate come al solito, eh.
4: Due ore di caos autorizzato in giro per l'arcipelago. Il sabato mattina alle ore 11 su Radio Calima.
5: Somos la radio de tus artistas favoritos.
6: Rebobinas el tiempo.
7: ¡1999!

0: en Canarias.
1: Es la hora 16:31 minutos.
2: Sono le 16:31 minuti. Radio
3: Calima. Un saluto dalla redazione. Il G7 si mobilita contro il caro carburanti e il caro energia. Abbiamo deciso di rilasciare fino a 100 milioni di barili dalle nostre riserve strategiche nell'arco di 4 mesi, ha scritto su X il presidente francese Macron, rivolgendosi alla stampa dopo la videoconferenza. Ha parlato di un segnale chiaro di unità. La segretaria ADEM Elly Schlein alla direzione del PD al Nazareno avvisa gli alleati: uno non vale uno, il PD è il doppio dei voti. E a Meloni dice: avete fallito, andate a casa. La premier replica: da lei solo falsità. Il Parlamento spagnolo ha bocciato le proposte di legge presentate dal governo di Sanchez per affrontare la crisi abitativa che ha scatenato proteste in tutto il paese. Fuori dall'aula le urla di centinaia di persone radunate davanti al congresso per gridare vergogna e sciopero generale. Sanchez valuta il voto anticipato. Il GIP di Roma ha disposto la restituzione immediata alla procura degli atti relativi al procedimento sulla strage di Ustica avvenuta la sera del 27 giugno 1980, quando il 19 Itavia precipitò nel Mar Tirreno provocando la morte di 81 persone. La decisione del giudice arriva dopo che mercoledì il procuratore capo Lovoi ha formalizzato la revoca della richiesta di archiviazione. La retta di un asilo nido in Italia può cambiare radicalmente da una città all'altra. Secondo lo studio della UIL, la media nazionale è di 296 euro per le famiglie con ISEE fino a 15.000 euro e di 416 per quelle fino a 25.000. Ma a Belluno, ad esempio, si paga quasi 10 volte di più che a Mantova. È tutto, a più tardi.
4: Lima, rebobinas el tiempo.
5: Desde lo alto de un rascacielos, los aviones observo. Quiero saltar, miro hacia el suelo.

0: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
1: En Cabo Blanco, a solo 5 minutos de los cristianos, Clínica Saber es desde hace 10 años el punto de referencia para tu salud dental. Con más de 40 años de experiencia, un trato humano como el del médico de familia y tecnología de última generación, te recibimos en un entorno profesional y hablamos varios idiomas. Ofrecemos medicina general, alineadores transparentes, prótesis en cerámica o circonio sobre implantes de carga inmediata con entrega en solo 3 días, estudio de maloclusiones y cirugía periodontal. Llámanos para un presupuesto gratuito y sin compromiso al 922-88-88-44, de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Clínica Saber, tu nueva sonrisa te está esperando.
2: Finalmente! Conosci già il nuovo centro commerciale La Gran Manzana?
3: Aperto dal lunedì a domenica per offrirti il meglio. Più di 25 negozi di abbigliamento, accessori, parrucchieri, palestra, ipermercato, bowling e libreria.
2: Goditi la più varia offerta gastronomica con 15 diversi tipi di ristoranti a tema.
3: Tutto pensato per la tua comodità, con oltre 1000 posti auto e prestissimo anche i cinema Odeon.
2: Ti aspettiamo alla Sciafiras, carretera subida a San Miguel de Abona.
3: Scopri di più su ccgranmanzana.com.
2: Tutto quello che vuoi è ora più vicino. ¿Quieres unir alta cocina y diversión? En el restaurante del Gran Casino Costa Melonera se es posible. Cena desde las 19 hasta las 2 y media de la madrugada y luego diviértete hasta las 5. Una experiencia gastronómica exclusiva donde la tradición canaria se une al estilo contemporáneo. Estamos en Meloneras, en el sur de Gran Canaria, en Corralejo, Fuerteventura y en Puerto del Carmen, Lanzarote. Consulta la carta y reserva en grancasinocostameloneras.com. Se recomienda el uso responsable del juego. El uso indebido puede llevar a la adicción. El juego está prohibido. Vida a los menores.
4: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: Esta es la señal que llega del cielo. Nortevisión Satélite. Una ventana que se abre al mundo desde Canarias, llevando lo que acontece en el archipiélago a los hogares de Europa y Norte de África a través del satélite Hispasat. Más variedad, más contenidos, más información. Simplemente necesitas una pequeña antena parabólica y un receptor para acceder a esta nueva opción. Nortevisión Satélite, llegando más lejos.
1: Cerchi l'atmosfera ideale per una cena aziendale o una festa in famiglia? Benvenuto alla Vianda del Mar, in una suggestiva casa canaria con oltre 300 anni di storia. Vieni a scoprire il nostro speciale menù degustazione, ottimo pesce fresco, cucina italiana e opzioni per bambini, con menù su misura per ogni occasione. Ci trovi sulla TF245 al numero 19, di fronte al centro ippico Cigherghe, con parcheggio riservato. Cercaci su Google Maps per leggere le recensioni e riservare il tuo tavolo in un click. Oppure chiama il 614-721395. Ristorante La Vianda del Mar. La tradizione ha un nuovo sapore.
2: Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
3: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: Buon pomeriggio da Narcello Salis. A La Gomera le autorità sanitarie hanno rilevato i primi esemplari di zanzara tigre nel territorio isolano, attivando immediatamente i protocolli di sorveglianza entomologica e disinfestazione preventiva. Il forte maltempo che sta colpendo l'arcipelago ha causato pesanti disagi al trasporto aereo, obbligando le compagnie a deviare o cancellare numerosi voli negli scali di Tenerife e La Palma. Sul fronte delle infrastrutture a Gran Canaria, il comune di Aguimes ha stanziato un investimento di 725.000 euro per realizzare il nuovo marciapiede di collegamento pedonale tra le località di Las Rosas e Montagna Los Veles. Nel mondo dello sport, grande entusiasmo per la nascita della prima Vuelta Ciclista a Canarias professionistica, una prestigiosa competizione internazionale in 4 tappe che si disputerà tra le isole di Gran Canaria e Tenerife. Infine, per quanto riguarda la solidarietà e il sociale, la comunità di Gran Canaria ha registrato una straordinaria risposta d'accoglienza nello scorso mese di agosto, con ben 28 neonati felicemente inseriti in affidamento familiare. Per questa edizione è tutto, il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima. Calima Noticias.
2: L'informazione puntuale, chiara e sempre aggiornata, dove e quando serve. Ogni ora il notiziario locale delle Canarie in italiano e spagnolo, curato direttamente dalla nostra redazione. E al 30° minuto di ogni ora, una finestra aperta sui fatti principali dall'Italia e dal mondo. La voce del territorio, lo sguardo globale. L'informazione di Radio Calima.
3: Somos la radio de tus artistas favoritos.
4: Rebobinas el tiempo.

0: Vuoi un sorriso perfetto? A Cabo Blanco, a 5 minuti da Los Cristianos, c'è Clinica Saber di Alessandro Longobardi. Da 10 anni siamo il punto di riferimento per la salute dentale, con oltre 40 anni di esperienza e tecnologie di ultima generazione. Allineatori trasparenti, protesi in ceramica o zirconio su impianti a carico immediato con consegna in soli 3 giorni, studio delle malocclusioni e chirurgia parodontale. E per te, preventivo gratuito e senza impegno. Chiama il 922 88 88 44 da lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. Clinica Saber, il tuo nuovo sorriso ti aspetta.
1: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
0: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori. Finalmente! Conosci già il nuovo centro commerciale La Gran Manzana?
2: Aperto da lunedì a domenica per offrirti il meglio. Più di 25 negozi di abbigliamento, accessori, parrucchieri, palestra, ipermercato, bowling e libreria.
0: Goditi la più varia offerta gastronomica con 15 diversi tipi di ristoranti a tema.
2: Tutto pensato per la tua comodità, con oltre 1000 posti auto e prestissimo anche i cinema Odeon.
0: Ti aspettiamo alla Sciafiras, carretera subida a San Miguel de Abona.
2: Scopri di più su ccgranmanzana.com.
0: Tutto quello che vuoi è ora più vicino.
3: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.

0: en Canarias.
1: Es en la hora 18:30 minutos.
2: Son le 18:30 minuti. Radio Cali.
3: Buonasera dalla redazione. Via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica e relazione sullo scostamento. La richiesta di flessibilità che il governo avanza vale 14 miliardi per il 2027 e 14 miliardi per il 2028. L'abbiamo approvato in un contesto particolarmente complesso. È sempre più complicato fare previsioni, ha detto il ministro dell'Economia Giorgetti. L'Europa accetta di liberare le riserve di gasolio dopo le pressioni di Trump e la minaccia di bloccare le esportazioni americane di diesel. Il comunicato diffuso dopo il G7 convocato da Macron conferma un rilascio coordinato di 100 milioni di barili in 4 mesi. Schiaffo a Sanchez sui decreti casa, decisivi i voti contrari degli indipendentisti catalani. Il governo spagnolo ora valuta l'ipotesi di voto anticipato il prossimo 29 novembre. Ira dei manifestanti, a Madrid si riaccendono le proteste alla Puerta del Sol. Non si ferma neanche la rivolta degli studenti in Francia. Nuovi scontri a Parigi e Marsiglia. Schlein avverte Conte, abbiamo il doppio dei vostri voti nel programma, uno non vale uno. Lo dice alla direzione del PD che approva la sua relazione, ma senza i voti della componente riformista. Duello a distanza con Meloni, il governo ha fallito, dice la leader Dem. Una critica vera, gliene dico 10. La premier replica, dice solo falsità. Calcio è il giorno di Francia e Italia dopo l'esordio shock contro il Belgio e l'ottima affermazione in Turchia. È ora della prova del 9. La nazionale guidata da Roberto Mancini affronta quella di Zidane per la terza partita di Nations League. Fischio d'inizio allo Stade de France, ore 20:45. È tutto, buon proseguimento di serata.

0: Vorten Canarias. Riscatta il tuo buono del Plan Renove del Governo delle Canarie e ottieni fino a 450 euro di contributo per i tuoi nuovi elettrodomestici ad alta efficienza. Richiedilo e vieni in uno dei nostri negozi. Pensiamo a tutto noi. Affrettati, i fondi sono limitati. Non acquisti ancora da Vorten? Consulta le condizioni.
1: Oh, ho prenotato! Vado in America, partendo da Tenerife!
2: Ma dai, con chi?
1: Con Toda Canarias. Mi hanno organizzato il viaggio su misura. E se serve ti aiutano anche dalle altre isole. Hanno uffici a Tenerife e Gran Canaria.
2: Bello! Io invece mi farei una crociera.
1: Fanno anche quelle!
2: Sì, ma sei sicura del servizio?
1: Ma certo! Hanno oltre 450 recensioni 5 stelle sui loro canali.
2: Allora devi darmi il contatto, che me lo segno.
1: Mandagli un messaggio su WhatsApp. Più 34 642 331 208. Oppure visita Toda Canarias.
3: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Kalima, Radio Kalima.

0: en Canarias.
1: Es la hora 19:32 minutos.
2: Sono le 19:32 minuti.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: Un successo del 1997 con Ambra, Io, Te, Francesca e Davide.

Bentrovati, buon venerdì 2 ottobre con il GR delle buone notizie. Il fitness non è riservato ai giovanissimi, ai trentenni. Superare la boa dei 50 anni e guardare i 60 con serenità non significa affatto concedersi solo allo yoga e alla ginnastica dolce. Anzi, per restare attivi in salute, l'attività fisica è la migliore alleata antietà. Allenarsi non significa inseguire a ogni costo un'impossibile giovinezza estetica, ma potenziare la propria struttura profonda, da cominciare da muscoli e ossa. Gli studi scientifici sono concordi, l'allenamento mirato è il più potente strumento anti-aging a nostra disposizione, capace di agire direttamente sulla nostra biologia. Un cuore trapiantato può ringiovanire, la scoperta fatta dal team di ricerca della Duke University. I ricercatori hanno individuato che un cuore prelevato da un donatore anziano e trapiantato nel corpo di una persona giovane subisce un processo di ringiovanimento molecolare, riallineando il proprio orologio biologico all'età del soggetto ricevente. In Cina è stato scoperto un nuovo dinosauro, è stato battezzato Noraraptor Basboldi, aveva quattro ali e lunghe piume ed era grande come una gazza. Il fossile, rinvenuto nella provincia nord-orientale di Liaoning, ha portato alla luce l'esistenza di questo animale preistorico che apparteneva alla famiglia dei Microraptor e che è esistito tra i 145 milioni e i 100 milioni di anni fa. La scoperta è stata pubblicata sulla rivista Nature Communications. Il 2027 sarà l'anno dello Luxury Travel. Niente sfarzo e lusso per un giovane su due. Il vero lusso è vivere esperienze autentiche e tempo di qualità. Questo però non vuol dire rinunciare al comfort. Si parla infatti di Sluxury, il nuovo trend che celebra il lusso del tempo ben vissuto tra generazione Z e millennial, che magari preferisce tagliare i costi di un volo aereo o di un ristorante internazionale o lo shopping. Il mercato globale dello slow travel vale più di 106 miliardi di euro e continua a crescere. Si stima che nel 2033 possa arrivare a 239 miliardi di euro. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: Radio Kalima non è solo grande musica, è informazione, notizie e tutto il ritmo della vita alle Canarie. Porta la tua radio sempre con te anche online. Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Approfondimenti quotidiani, curiosità, video esclusivi e tutto quello che succede qui alle Canarie e dietro i nostri microfoni. Metti un bel like, lascia i tuoi commenti e clicca su iscriviti per non perdere nessun aggiornamento. Cerca subito Radio Kalima sui tuoi social preferiti ed entra a far parte della nostra grande famiglia.
1: Conecta con la música que más te gusta. Rebobinas el tiempo.
2: Uno de los grandes éxitos de 1987 con Prince. I could never take the place of your

esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia che mi ricorda che ogni cosa è mia.

0: en Canarias.
1: Es la hora 21, 32 minutos.
2: Sono le 21 e 32 minuti.

televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: en Canarias.
1: Es la hora 23:32 minutos.
2: Sono le 23:32 minuti.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: Un successo del 1975 con Francesco De Gregori, Buonanotte Fiorellino.
5: Buonanotte, buonanotte amore mio. Buonanotte tra il telefono e il cielo.

televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

I'm missing my same old us before we learned our truth.

quello che ti voglio dire, poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica,